17 maggio Quattro Mori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Mori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, in replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai doma e mai di moda.

debris. We don't know where he's at. The man is a fugitive.

Armi da solo, mi cerco il centro fra la bocca e lo stomaco, disegno frecce che scaglio distanti, migliaia di chilometri. Riapro gli occhi, respiro, copro il sole con le dita e tutto diventa rosso, rosso come questa vita fatta di sangue in petto, sulla crosta terrestre che sott'acqua è ancora unita, come questa enorme voglia di pensare che non è mai finita. Questa non è una canzone, è una domanda, una preghiera, un'invocazione. Voi come fate davvero a scegliere un solo amore?

a mano tesa, sussurrate, sputate a tanti giri, riverite, adatte alla mattina, messe in abito da sera, a vostri recitabili o a Cortina e o a Marghera. Con gioia di parole ci riempiamo le mascelle e in aria le facciamo rimbalzare. E se le cento usate sono in fondo sempre quelle, non è importante poi comunicare. È come l'uomo solo che fischietta dal terrore, che vuole nel silenzio udire un suono, far rumore. Mio caro amore,

cerco per compenso l'emozione, chi non ha mai sognato di provare, sia chi ha capito tutto e tutto sa per professione, e da un orgasmo scrive va a fischiare, sia quelli che ti adorano, fedeli senza intoppi, coi santi non si scherza, basso il Milan, viva Coppi, amore sappi,

prendere apparecchio, la libertà e la chiamano vagitio, ostie d'un vecchio, amore a specchio, è tanto bello urlare dagli schermi, gettare a terra falsi pachidermi, coprendo ad urla il vuoto ed il timore, qui sul mio onore, smetterei di giocare con le parole, ma un vizio antico e poi quando ci vuole, per la battuta mi farei spellare.

tardaste presto, capirai. Ci sono, sai, nascosti dietro pieghe di risate che tirano giù i palazzi dei coglioni, più sobri e più discreti e che fanno meno puttanate di me che scrivo in rima le canzoni. I clown senza illusione, fucilati ad ogni muro, se stanno così le cose, dei buffoni, sì, è il futuro. Sono quelli che distinguono parole da parole, che sanno scegliere fra Mercuzio e Mina, che fanno i giocolieri fra le verità e le mode, i franti che sghignazzano la dottrina, che irridono i proverbi e bercerandi incantati, fra Mina e fra Mercuzio, son parole e non son frati.

rabbia e voglia di mangiarla tutta. Stai attento amico, quelle frutte che scotta, attento amico.

tune up. Well, we're ready?

17 maggio Quattro Mori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Mori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

poeta, ma anche se la vita fosse peggio, non mi stancherei. Bussai con prepotenza, beh, diciamo con violenza, mi aprì e disse: signore, non è in casa il dottore. Me la portai in cucina, facemmo una sveltina, mi fece anche mangiare per poi ricominciare. Essendo un po' distratto, non sento la padrona che arriva sul più bello, ci prende per il collo e dice: ma che fate? In casa mia v'amate? E vestiti, cretina, e fagli un buon caffè. Ho visto cantautori matti, ladri autodidatti, ministri

A man among boys. Truly. Thank you.

still.

Pas que ma demande, si song italien, si song l'Europe, song africain. Si parla cavoc, respira con as, si tenga una mamma che dimagria. L'ambitus is come varca, varca, attraversa acqua.

come ci affogano sti muri. Curri e corsi fanno molle in un muro e prete che non può capire. Muovete voi come ci affogano sti muri. A gente a caso posti per isso, veramente per isso. Ora è minuto che non muro e prete non ti accapa capo e mura. Capa non ci capa niente più.

sporco come l'inchiostro del nostro giornale, scritto sui bianchi muri delle prigioni della Repubblica Federale. Giorno per giorno avanzando tranquille, sono quasi davanti alla tua finestra, con un corteo di stelle scintille, i tamburini, la banda, l'orchestra.

con un megafono su un autobus rosso, un Cristo uscito dal circo Togno. Comincia un comizio con queste parole, disoccupate le strade dai sogni. Disoccupate le strade dai sogni, sono ingombranti, inutili, vivi. I topi e i rifiuti siano tratti nel resto, decentreremo il formaggio e gli archivi.

questo punto arriva un trombone. Cammina col culo però sembra alto. Intona commosso una strana canzone. Cristo la canta e mi addosso in un salto.

17 maggio Quattro Amori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Amori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

cordiale grazie e buonanotte per essere state qui con noi. Ricordatevi sempre di salutare Elio e la Storia Terra.

0: c'hai il figo?
1: Sì, guarda, oggi è un bel aspetto.
0: Cielo, cielo, Buso Macchia, finisco l'album.
1: Buso, Buso è raro, Buso
0: tre volte.
2: Dai, io ce l'ho e te lo porto domani.
0: Poi ciao ragazzi, si gioca a figo? Cosa c'hai tu?
1: Io c'ho... pacchetti.
0: Sei un... lo sappiamo tutti, c'è sempre solo pacchetti.
2: Ho fatto 5 album solo con pacchetti.
0: Vabbè, però c'ho anche un disco nuovo che mi sono cattato, che è mondiale, una bomba.
2: E attento che non ti esplode nel culo.
0: Che spiaccata.
2: No, ma ascoltiamole, no, cioè sì, è troppo.
0: Sì, ascoltiamo.
2: È troppo.
3: Burri. Ginang at gino. Ako'y mayroon ipakikilala sa inyo na mahalagang bagay na nangyari dito sa Milano, Italy. Simula noong 12 hanggang 29 ng Agosto. Elio Compo Chivas Paso Polias and Octar. Puletsi Elio and the Trouble Story. Elio L.A. Story Tese.

17 maggio Quattro Amori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Amori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

chissà dove sei, perduta nella notte, col tuo trucco infame e la tua giacca da bandito. Io ti ho aspettato all'ombra dei tuoi percomi, col mio viso angelico percosso dai fatti. Chissà dove sei, perduta nei segni, con la tua sigaretta come una matita e le tue speranze di vittoria. Io ti ho accettato come una bella calligrafia, un biglietto da visita e due occhi diversi. Può accadere di tutto, puoi anche conquistare vari uomini bruni e misurarne l'aspetto, ma il mio indirizzo è via del sopracciglio destro, con rispetto parlando, e altre parti di me

0: occasione buona per il Napoli, anzi Buso in possesso di palla, avanza
1: Buso.

17 maggio Quattro Amori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Amori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

il 17 maggio Quattro Mori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Mori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12. Sempre naturalmente su Red On Air, la radio mai d'oma e mai di moda. Martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12. Sempre naturalmente su Red On Air, la radio mai d'oma e mai di moda. Martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12. Sempre naturalmente su Red On Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

0: Salve a tutti, qua su Red On Air, da Claudio. Quest'oggi registriamo un'intervista per la trasmissione Socialmente, che ha l'intento di far conoscere un mondo nuovo per i normali ascoltatori di una radio, e cioè il mondo dei creatori di contenuti, o più comunemente detti streamer. Quest'oggi vi presenterò e cercherò di mettere a nudo, metaforicamente parlando naturalmente, El Chiringuito. Per gli amici, Simone o Simo, corretto?
1: Ciao Cla, grazie, sì, corretto.
0: Ciao Simo, posso darti del tu? Ciao. Posso chiamarti
1: certo.
0: Simo?
1: Dobbiamo darci del tu, assolutamente.
0: Perfetto. Tu sei un creatore di contenuti, hai dei tuoi canali, che sono su Twitch, su YouTube, su TikTok.
1: Twitch, YouTube e TikTok, yes.
0: Quindi hai anche YouTube oltre a TikTok.
1: Perfetto. Sì, non lo sto ancora coltivando tantissimo, però sì, siamo in procinto di.
0: Bene, cominciamo con una panoramica generale. Descriviti e parla un po' di te. Cosa fai, chi sei, perché lo fai?
1: Allora, io sono Simone, ho 37 anni, alla veneranda età di 37 anni ho deciso di iniziare a fare streaming. È un hobby assolutamente, è una cosa che porto avanti parallelamente al mio lavoro di tutti i giorni. Ho iniziato a farlo perché avevo questa necessità di portare il mio gaming e comunque i miei pensieri alle persone. Questo è il motivo per il quale ho iniziato e basta.
0: Cosa ti ha spinto a registrare e andare a metterti in gioco sui social network?
1: In realtà qui c'è una storia molto simpatica, perché nasce tutto per prova, in realtà non è che è stata una roba studiata, ok? Quindi io ero quando ti metti a letto, no? Che prima di fare nanna ti metti a fare un po' di zapping per vedere qualche video, qualche live. E mi sono imbattuto in questa live di questa ragazza e faceva costruzioni bellissime. Mm-hmm. E subito l'ho paragonata a quelle che facevo io, no? A quello che facevo io.
0: Costruzioni bellissime.
1: Sì, hai ragione, sì, hai ragione. Aspetta, rifacciamo perché non è decontestualizzato.
0: No, ci sta, non preoccuparti, dimmi.
1: Vedo questa ragazza che giocava a Minecraft, ok? Costruzioni, non so se hai presente come funziona.
0: Yes. Su Minecraft, perfetto. Minecraft, che per chi non lo conosce è un gioco di costruzioni con i cubi. lo prendono in giro perché dicono il gioco dei cubetti.
1: Sì, però, esatto, molto... Ecco. Molto... È descritta così molto, in maniera molto banale, ma sì, è il gioco delle costruzioni a cubetti.
0: Okay.
1: Questa ragazza faceva delle costruzioni bellissime, ho fatto subito il paragone con quelle che faccio io, no? Ho detto, cazzarola, ma perché non portare le mie costruzioni e farle vedere alle altre persone? E allora ho deciso di prendere questo portatile... che era più un relitto, che è un computer portatile, e ho iniziato a fare le prime stream giocando da PlayStation, quindi una banalissima scheda di acquisizione, senza cam, e giocavo così allo sbaraglio. Ho visto che era una cosa che stava iniziando a prendere piede, ho detto benissimo, iniziamo a fare piccoli passi, piccoli upgrade, e ho iniziato a comprarmi le mie prime cosine, e fino ad arrivare al poco che sono oggi, ecco.
0: Ecco, con questa frase mi hai dato l'assist per una domanda. Che attrezzatura hai cominciato a usare per fare le tue prime registrazioni? Un portatile che era un dinosauro, hai detto, un catorcio, esatto. PlayStation con scheda di acquisizione, che altro?
1: Esatto. Quello era fondamentalmente, il primo setup ufficiale era quello, e una cuffia... Che ho sempre usato anche per giocare online alla PlayStation, una delle cuffie delle Turtle Beach, e pian pianino ho iniziato a... Dimmi.
0: Sì. Questa domanda è perché regolarmente i giovani si avvicinano a questo mondo vedendo gli streamer come dei miti, e la prima domanda che fanno è: cosa mi occorre per registrare, per portare anch'io, per fare anch'io lo streamer, per cominciare a fare la stessa tua attività? Più che altro perché il mito dello streamer è quello che si vede dalle varie notizie che girano, cioè la persona che gioca, fa il cazzo tutto il giorno praticamente, gioca e guadagna un sacco di soldi. Alla fine ci sono streamer che girano in Ferrari, streamer che girano in Porsche, e i giovani sono attratti da questo mondo di lavoro che non è un lavoro perché è un gioco secondo loro, e la possibilità di fare viaggi che vogliono, avere tutte le cose facilmente senza impegnarsi.
1: Sì, capisco il punto di vista, ma in realtà non è affatto così, non è affatto così. Allora, quello che consiglio io ai ragazzi che vogliono iniziare a fare questo tipo di lavoro è di non farsi troppe domande su cosa serve e cosa non serve, perché sono cose che poi ti vengono automatiche. Non c'è bisogno di partire con un setup da professionista per forza, è una cosa che devi fare col tempo. Ad esempio, vedi, io sono partito con un catorcio e delle cuffie e una scheda di acquisizione da 100 euro 120. Comunque, prima ti mostri, prima vedi se è una roba che ti può piacere. Poi, dal momento in cui scopri, ok, questa è una roba che mi piace fare, mi diverte, perché quello è la prima cosa, puoi iniziare a comprarti le prime cosine. Io così ho fatto, sono partito con un catorcio e poi mi sono comprato un computer con dei risparmi, mi sono comprato un computer un po' più serio, sono comprato la cam, adesso un paio di settimane, 3 settimane fa, ho comprato il microfono nuovo, piano piano, adesso sto aspettando che mi arriva lo Stream Deck.
0: E la Ferrari quando che arriva?
1: La Ferrari arriverà e non è, diciamo, il mio obiettivo primario. Il mio obiettivo primario è costruire una community di ragazzi a cui piace stare assieme.
0: Quindi stai confermando che con questo tipo di attività arriverà anche la Ferrari?
1: Potrebbe arrivare, come non potrebbe non arrivare, ma è un lavoro come tutti gli altri, è un'attività di imprenditoria che richiede innanzitutto passione, richiede impegno, richiede tempo, richiede sforzi, sacrifici, perché non è un mettersi seduto.
0: Ma sacrifici, ma se ti vediamo giocare?
1: Esatto, non è un mettersi seduti e giocare. E hai anche delle responsabilità di quello che dici, di quello che fai, di come ti mostri al tuo pubblico. Questo è come la vedo io. Poi non è legge, però penso che è un lavoro a tutti gli effetti. Io ad esempio personalmente non mi limito al sedermi, streammo, basta, finito, chiuso. Io dopo le live mi metto a fare edit per i post sui vari social, su TikTok, su Instagram. Adesso inizierò a fare anche la serie su YouTube, quindi dovrò registrare gli episodi su YouTube. È giocare, certo, è giocare, ma richiede impegno.
0: Tu hai detto che è un hobby, ok?
1: Sì.
0: Hai un'altra attività, un altro lavoro. Ci arriviamo dopo. Questo hobby, quante ore ti porta via di lavoro e quante ore sono quelle che vedono le persone quando ti vedono andare in diretta su internet?
1: Tutte quelle che ho a disposizione, quindi banalmente la pausa pranzo a lavoro la impiego in questo. Torno a casa da lavoro, mangio, faccio le mie cosine ovviamente con la mia famiglia, va benissimo. Quando ne ho la possibilità io mi metto dietro perché devo sfruttare tutti i buchi che ho all'interno della giornata per coltivare la passione e coltivare questo lavoro barra hobby. Io perché lo chiamo hobby?
0: Provo a quantificarlo?
1: Se devo quantificarlo ci metto in una settimana. In una settimana, 2 giorni pieni. 2 giorni pieni.
0: 2 giorni pieni.
1: Sì.
0: E considerando che tu non vai in diretta tutti i giorni, non vai in live tutti i giorni, ma 5 volte a settimana. Lunedì, mercoledì, venerdì, sabato e domenica, giusto?
1: 4 volte a settimana. Adesso sto vedendo un attimino come cambiare i miei orari cioè sto anche cercando di capire quando mi conviene andare in live, quando non mi conviene farlo, in base a certi parametri. Però attualmente 4 volte a settimana, lunedì, mercoledì, venerdì, domenica pomeriggio.
0: Ma ultimamente l'ho visto anche il sabato.
1: Sì, ho spostato alcuni
0: Ah,
1: giorni perché
0: ok.
1: avevo impegni, tipo tra compleanni, la cena qui, la cena là, a me dà fastidio anche quella parte lì, no? Il saltare la live per me è una mancanza di rispetto della gente cioè non è una mancanza di rispetto, no, è un non pensare a chi ti segue, no? Se ad esempio sanno che il venerdì io faccio live, io quel venerdì lo devo portare, ok? Perché quella gente si aspetta che io il venerdì faccia live. E se non faccio live il venerdì, te la porto il giovedì, te lo porto il sabato per non lasciarti 2 giorni scoperto. Quindi faccio anche tutto questo tipo di ragionamento, perché ho estremo rispetto verso la mia community e verso chi decide di impiegare il suo tempo per me.
0: Ok, quindi arrivando a un dunque, cioè tu praticamente fai questo tipo di attività, questo hobby, esattamente come se fosse un lavoro, nel senso che
1: Assolutamente.
0: dai lo stesso impegno, gli dai la stessa importanza, hai le stesse praticamente responsabilità verso il tuo pubblico che avresti su un lavoro normale, su un lavoro tradizionale. Tipo come il muratore che va a fare una casa, comincia la mattina alle 8, finisce la sera alle 5, 6, e mette mattone su mattone, stessa cosa fai tu, magari
1: Assolutamente.
0: cercando di far convivere questo tipo di hobby barra lavoro di streamer con naturalmente il tuo lavoro principale che è quello che ti dà da mangiare e il tempo che devi dedicare a gioco forza, non che sia un sacrificio, naturalmente, alla tua famiglia.
1: Assolutamente sì. E aggiungerei anche una piccola cosa, che ho avuto la fortuna di trovare dei collaboratori che hanno la mia stessa dedizione su questa cosa qua. E per collaboratori intendo editor, intendo moderatori, che hanno deciso di fare questo percorso assieme a me e ci stanno mettendo veramente del lavoro dietro che è invidiabile. E sono molto, molto, molto fortunato ad avere loro.
0: Mi stai dando l'assist per un'altra trasmissione dove andare a intervistare i moderatori, non gli streamer.
1: Ci sta? Potrebbe essere un'idea.
0: Il mondo sommerso degli streamer. Praticamente cosa devono sopportare e cosa devono fare questi poveracci che vengono maltrattati e bistrattati dalla comunità.
1: Beh, io penso che il moderatore sia. Allora, molti non capiscono, no? Ad esempio, quando tu vai live e vedi le cose che succedono live, quindi in chat, no? Da streamer, a volte ti senti anche un po'. Non mi viene il termine, mi viene da dire deluso, perché la gente non capisce che anche il moderatore sta lavorando a suo modo, ok? Sta cercando di mantenere una chat pulita, una chat coerente, e a volte manca anche questo rispetto nei loro confronti. E io su questo tema qua sono molto, molto, come si dice, fermo, fermo.
0: Allora, per gli ascoltatori che non conoscono l'ambiente, praticamente uno streamer, un creatore di contenuti, si riprende, trasmette la sua immagine, trasmette il gioco che sta facendo, ma ha contemporaneamente una comunità di persone che intervengono durante la sua diretta. Quando questa comunità interviene in modo testuale. Naturalmente non possono intervenire tutti a voce, e quindi c'è una sorta di chat dove le persone scrivono, e per tenere pulita questa chat esistono i moderatori che cancellano messaggi volgari, cancellano messaggi di persone, ragazzini, adulti, perché sono anche adulti purtroppo, che dicono che violano le regole che impone il social network per cui si sta trasmettendo, o banalmente violano le regole che si è imposto lo streamer all'interno del proprio canale. Se certo. Ad esempio Simo, il Chiringuito, praticamente decide che non posso, nella sua live non si deve parlare di calcio, esempio, cosa che non fa perché lui ne parla, se però decide che nel suo canale non si deve parlare di calcio, il moderatore deve cancellare i messaggi delle persone che gli vanno a chiedere che squadra tifi, che cosa ha fatto la mia squadra del cuore, viva Roma, viva Napoli, viva Milan, per evitare eventuali discussioni. Cazzo,
1: hai detto tutte le squadre tranne quella che devi dire viva Inter, cioè non ho capito io.
0: Ecco, vedi, è questo che è per quello che nel canale, in altri canali non si parla né di calcio né di politica. Perché
1: a me non piace parlare
0: perché partono questi argomenti,
1: questo flame,
0: esatto. Adesso mi hai introdotto un'altra parola, flame, che devo spiegare cos'è.
1: Non piace neanche a me parlare di calcio, però ci fa la chiacchiera.
0: Parlare male di qualcosa o di qualcuno. Ecco, è la polemica, ecco. Io cerco di evitare termini che sono di settore, tu me li introduci e devo spiegarli.
1: Hai ragione. Mi viene spontaneo anche, dai.
0: Sì, ma anche a me, solo che mi rendo conto che non tutti conoscono questo tipo di terminologia che viene usata all'interno dei social network. E quindi sì. Quando li uso ci tengo a essere chiaro e spiegarli per chi non è dell'ambiente, ecco. Esatto. Perché la trasmissione è proprio questo: spiegare cosa avviene dietro le quinte, cosa avviene durante una diretta su un social network.
1: Sì.
0: Ok, quindi abbiamo detto fai questo per hobby, non è la tua attività principale. La dividi fra il tuo lavoro principale, lo dividi tra il tuo lavoro principale e la tua famiglia. Il tuo lavoro principale, se si può sapere, qual è?
1: Io sono un IT manager in una società che si occupa di spedizioni via mare. Anche quella, per me, posso chiamarlo hobby. Perché chiamo hobby il mio lavoro, i miei lavori? Perché innanzitutto mi piace farlo, ok? Cioè io mi diverto a lavorare. Mi piace sia il mio lavoro primario e mi piace il lavoro da streamer. E penso che questa sia una roba molto importante, e questo in tutti, questo dovrebbe valere per tutti. Se tu ti diverti a lavorare, lo fai bene, lo fai con dedizione e lo fai senza che ti pesa. E questa è una cosa molto importante, secondo me.
0: Perfetto. La tua famiglia? In chi consiste?
1: La mia famiglia è composta dalla mia ragazza e da mio piccolo bambino di 23, okay. 23 mesi, quindi quasi 2 anni.
0: Avevo immaginato che alla veneranda età di 37 anni non vivevi con i tuoi genitori, però la domanda era d'obbligo.
1: Sì.
0: La tua compagna e un bambino. Di quanto tempo hai detto che ha? O non l'hai detto?
1: Sì, ha 23 mesi, quasi 2 anni, il 7 luglio farà 2 anni.
0: Piccolo.
1: Piccolo, grande bimbo, perché non perché è mio figlio, ma è
0: non fantastico. Metterai mai davanti alle telecamere o sei contrario?
1: No. Sono un po' contrario per due motivi. Il primo è che il mondo dei social è variegato, e puoi trovare qualsiasi tipo di persona dall'altra parte, il secondo motivo è perché non posso prendermi io questa responsabilità per lui. Se un domani non vorrà esporsi, non sono io a doverlo decidere oggi, lo deciderà lui.
0: comprensibile e ottima scelta, la condivido pienamente, ecco. E la tua compagna si farà mai vedere? Si è già fatta
1: Compagna si
0: vedere?
1: farà mai vedere? Non credo, non è una roba che, non è una cosa che abbiamo mai affrontato, ma non è, diciamo che è il mio, è il nero, cioè è l'altra parte della medaglia rispetto a me.
0: Quindi lei non
1: Non è
0: ha
1: una
0: avuto
1: cosa.
0: il tuo stesso hobby, la tua stessa passione.
1: Sotto questo aspetto, no, abbiamo tanti hobby in comune. Tra cui la musica, ma non questo. Non questo.
0: A tal proposito, come tutte le persone che intervisto, ho fatto scegliere alcuni brani che mi hai mandato. Direi di mandare il primo brano in modo tale che cominciamo a far sentire anche i tuoi gusti musicali, le tue preferenze, e ci prendiamo una pausa, facciamo un respiro che ogni tanto ci vuole.
1: Oh yes.
0: Il primo brano che mando, che mi ha mandato, che poi ti chiederò il motivo, il titolo è, non so se è il titolo o se sono, non li conosco io,
1: Allora,
0: giuro.
1: te lo vuoi che te lo lancio io, Cla?
0: Allora, è Club Dogo o Fra? Fra è l'autore, l'interprete o è il titolo?
1: La
0: Dimmi tu.
1: Dogo
0: Ok,
1: è un gruppo musicale
0: Club
1: composto
0: Dogo
1: da
0: è
1: due perché.
0: l'interprete.
1: Yes, composto da Gué Pequeno, Jake La Furia e Don Joe, che è il
0: Ok.
1: loro producer.
0: Chiedo scusa per la mia ignoranza in tal senso, però
1: È una canzone
0: giuro.
1: molto vecchia che risale alla mia infanzia, anzi alla mia adolescenza. Si chiama Fra Outro. E vabbè, e ascoltiamolo perché diciamo che la lirica di questa traccia spiega molto.
0: Ascoltiamo.

0: Eccoci qua, brano che io non, naturalmente, come ho già detto, non conoscevo assolutamente. Perché hai scelto questo pezzo?
1: Allora, perché ho scelto questo pezzo? Questo è un pezzo che parla di fratellanza tra amici, quindi è una dedica agli amici, quelli veri, quelli che quando cadi ti aiutano a rialzarti. È una canzone che parla del rispetto delle tue origini, quindi da dove vieni, il tuo quartiere. La lealtà che porti verso i tuoi amici, fratelli. È un pezzo che vecchissimo, risale ai tempi della mia adolescenza. È un disco, è dentro un disco che ho divorato perché è stato uno dei primi dischi rap italiani, che si chiama Mi Feast. E se non ricordo male, è un disco del 2003, giù di lì, e ho scelto questo pezzo perché è più o meno la colonna sonora della mia community, ovvero quello che voglio fare, che mi piacerebbe avere all'interno della mia community è un gruppo di persone che si rispettino tra loro, che si vogliono bene ed è quello che molte persone della mia community hanno fatto con me. Quando dicevo agli amici, quelli veri che ti aiutano a rialzarti quando cadi, intendevo dire, a me è successo con molti componenti della mia community, in quei momenti dove magari ti sentivi di mollare la presa, di dire ok, non è il mio mondo perché magari hai pochi spettatori, perché magari quel determinato post non sta andando bene come ti aspettavi, dietro, magari molto probabilmente se fossi stato solo avrei già mollato. E molte persone che mi sono state vicine mi hanno fatto capire che non è un post, non è una live che ti va male, che fa la differenza, ma è quello che porti. E se hai dedizione, costanza, e continui a impegnarti, prima o poi è molto più facile che arrivino i risultati. E mi hanno aiutato parecchio a non mollare la presa e a continuare a fare quello che sto facendo.
0: E quanto tempo è che streami te?
1: Io ho pochissimo, sono 8 mesi, da diciamo settembre barra ottobre, che streamo seriamente, 2025.
0: Seriamente, quindi prima lo facevi così,
1: Beh, diciamo che
0: più lobby del lobby, ecco, insomma.
1: Sì, diciamo che il passaggio tra il seriamente e lo faccio per vedere come va è scattato dal momento in cui ho portato la mia immagine all'interno del social network. Perché, ti ripeto, come ti dicevo prima, ho iniziato con un computer e una scheda di acquisizione tramite PlayStation. Quindi streamavo senza cam, con un microfono imbarazzante e diciamo che il passaggio è quando ho messo la cam. Quando ho messo la cam ho detto benissimo, da adesso si fanno le cose seriamente.
0: Che è stato 8 mesi fa circa.
1: Sì, più o meno sì. Ma l'ho messa praticamente subito, eh.
0: Quindi non c'è stato un periodo di anni prima in cui hai piano piano metabolizzato il fatto che tu un giorno avresti portato in modo serio i contenuti sui social network, i tuoi
1: No.
0: contenuti.
1: Io sono fatto così in qualsiasi campo, in qualsiasi situazione. Cioè, se quando inizio a fare una cosa poi diventa un'ossessione. Sì, un'ossessione. Mi piace fare cose fatte bene, se no non le faccio proprio. Sono proprio fatto così. Cioè, se devo iniziare a fare qualcosa, o la faccio e ci dedico del tempo, ci dedico impegno, o se no ha poco senso farla. Farla a metà.
0: Ok, torniamo al tuo lavoro da streamer, tuo lavoro, la tua attività, perché è un hobby, è detto, non è un lavoro, anche se io lo considero a tutti gli effetti un lavoro, visto l'impegno che una persona che streama ci mette e ci deve mettere per riuscire.
1: No, ma anch'io lo considero un lavoro, eh? Anch'io lo
0: Ok,
1: considero un lavoro.
0: ok.
1: Lo considero un hobby perché mi piace farlo. Ma
0: Come
1: è un
0: diceva
1: lavoro.
0: qualcuno, se ti piace il tuo lavoro,
1: Non
0: se...
1: lavorerai un giorno della tua vita.
0: Esatto,
1: Esatto.
0: esattamente quello. Quindi hobby, lavoro. Perfetto, ottima cosa. Allora, diciamo, sto toccando un tasto delicato. So benissimo che per accordi contrattuali con i vari social network tu non puoi parlare dei guadagni che i vari social network ti riconoscono.
1: Corretto.
0: Sono 8 mesi che porti i tuoi contenuti, che streami, che fai questa attività, non, i tuoi guadagni non saranno sicuramente sufficienti per permetterti una Ferrari ancora,
1: Esatto.
0: ma sono... ho 2 domande. Sono innanzitutto tutti naturalmente fatturati e regolarmente dichiarati, ma soprattutto... Se tu non avessi il tuo lavoro principale da IT manager, sono abbastanza da poterti mantenere o sono semplicemente una seconda entrata per arrotondare?
1: Fotografia ad oggi è una seconda entrata a tutti gli effetti.
0: Ok, quindi non ti fanno campare.
1: No,
0: Con 8 mesi
1: seconda
0: di
1: entrata.
0: attività non riesci a campare di quello che
1: Assolutamente.
0: guadagni. Ok.
1: Io guarda, mi sono dato 5 anni di tempo. 5 anni per vedere. In genere non puoi misurarti subito con il sto guadagnando. Cioè, non in qualsiasi attività devi immaginarti un periodo di investimenti, un periodo di, per dare un altro termine, giusto per farlo spiegare, di farming, ok? Quindi coltivare quello che stai facendo. Anche gli ingressi che io sto avendo, i pochi ingressi che sto avendo, li sto investendo. Li investo in attrezzatura, li investo in promozioni ai post, banalmente in LED, luci LED che appongo dietro la mia postazione da streaming. Quindi non
0: Promozioni
1: è
0: ai
1: la cosa.
0: post, cosa significa? Fai pubblicità da qualche parte al tuo canale?
1: Sì, dai boost ai tuoi post, quindi metti qualche soldino sui post in modo tale che vengano spinti dalla piattaforma. Esistono dei metodi di promozione e di sponsorizzazione dei tuoi post, o addirittura del tuo canale anche.
0: Ok, questo mi mancava, è una cosa che non sapevo.
1: Sì.
0: Altra domandina, non è tanto piccante per quanto ti riguarda, però che faccio a tutti e che è un modo per scoprire voi streamer. Ti sono mai arrivati messaggi del tipo dai cosiddetti, virgolette, hater, virgolette, che ti dicono ma vai a lavorare, cosa stai lì a giocare, cosa... Lasciando perdere il fatto che non sanno che tu hai un lavoro principale, che quella non è la tua attività principale, che il lavoro ce l'hai, ma ti è mai arrivato qualcuno di borioso, qualcuno di altamente fastidioso che ti viene a dire ma che cosa continua a venire su internet a portarti a farti vedere che giochi

0: personaggi che ti entrano in live non ti conoscono, non ti hanno mai visto, non sanno neanche come ti chiami, cosa fai, e sparano a zero. A me non piace litigare con le persone in generale, quindi anche a quelle persone lì io tendenzialmente rispondo coi fatti. Non mi piace ribattere come si dice, a un insulto, a una provocazione con un altro insulto o un'altra provocazione. Magari lo faccio scherzando, sì, però ti porto i fatti.
1: Quindi
0: Però è, ripeto,
1: con queste
0: è
1: persone.
0: molto variegato il mondo dei social network, quindi ti capiterà sempre la persona che ti dice vai a lavorare, lo streamer non è un lavoro. Va bene, fratello, cioè è il tuo pensiero, ok? Va bene.
1: Ok, quindi non alimenti la polemica. Ci
0: No, perché farlo?
1: fai un sorrisino sopra e vai avanti.
0: Io so cosa, le persone che mi conoscono sanno cosa faccio, e probabilmente anche quelle che non conosco sanno cosa faccio, se ascoltano bene quello che dico in live. Però, anche perché non sono uno che streama mattina, pomeriggio e sera, porto stream 4 volte a settimana e negli orari in cui mio figlio dorme o mio figlio non c'è, proprio per questo motivo, per godermi appieno sia la mia famiglia, avere la possibilità di fare il mio primo lavoro al 110% e avere questa e coltivare questa passione barra lavoro.
1: E normalmente le persone che ti scrivono, sicuramente ti scriverà una marea di gente come succede a tutti gli streamer, normalmente le persone che ti scrivono sui vari social, che domande ti fanno, che cosa ti dicono, che
0: Allora, più
1: argomenti
0: delle
1: affrontano?
0: volte mi chiedono consigli sul gioco principale che porto, che è Minecraft. Mi chiedono, ma tu, ad esempio, ma tu quella farm lì come l'hai fatta? Oppure come fai a fare questo? Come hai fatto a fare quell'altro? Ma tu che computer hai? Ma tu che mouse hai? Che tastiera hai? Cioè, quindi si informano su quello che io ho o che faccio. Tendenzialmente sono una persona che risponde a tutti. Nel limite del possibile, perché comunque adesso sono piccolino e i messaggi sì, sono tanti, però sono ancora gestibili. Dal momento in cui non sarà più gestibile questa cosa, adesso capisco anche, essendo streamer io, capisco anche lo streamer grosso come mai non risponde. Non è che non risponde perché è cattivo, perché è brutto, ma perché non può farlo. Non ha il tempo materiale per rispondere a tutti i messaggi che arrivano in direct. Come non può rispondere a tutti i messaggi che arrivano in chat.
1: Ok, una curiosità, che difficoltà trovi nel svolgere questo tipo di attività?
0: Secondo me la parte più difficile è o meglio, aspetta, fammi pensare i termini giusti da usare.
1: Tranquillo.
0: È la responsabilità, secondo me, la parte più difficile. Cioè, quindi quello che tu dici e quello che tu fai. Perché devi sempre pensare che dall'altra parte, può esserci dal ragazzino, e per ragazzino intendo anche l'undicenne, ok? Che è sul social network. Come il cinquantenne che magari gli piace, ha anche lui la passione del gaming e quindi guarda le persone giocare. Devi essere in grado di affrontare argomenti e usare termini che vadano bene per tutti. Secondo me quella è la difficoltà più grande.
1: Ok.
0: Perché alla fine dei conti giocare lo fai anche off camera. È giocare, devi intrattenere, devi scegliere le parole, e tutto questo in live, quindi devi essere anche un po' un freestyler, ok? Giusto per tenere il tema del rap, devi essere un freestyler, devi essere bravo a intrattenere e parlare nel modo giusto, coprendo tutte le fasce di età.
1: A tal proposito, mandiamo il secondo pezzo che...

0: che mi hai di cui mi hai mandato il titolo, che anche qua ti dico che non conosco. L'ho sentito, è leggermente al limite ero indeciso se mandarlo o meno perché diciamo che non è un pezzo che io ascolterei abitualmente, è abbastanza forte come contenuti, come parole, ed è Gli occhi della tigre di Night. Poi ti chiederò di spiegarlo perché non voglio mandare messaggi strani o messaggi sbagliati a
1: Assolutamente
0: chi
1: sì.
0: si ascolta. Mandiamolo e ascoltiamolo prima.

0: genoido, le donne che non fanno le donne, ma tipe da canile, le madonine piangono a un angolo, io mi strangolo da solo, sanguino, penso che questo sia un miracolo, e alla fine la mia bomba grappolo nel tuo abitacolo, ti intacco, ti spacco, ti spappolo, vedi con gli occhi della tigre.
1: 3D, baby. E poi mi sento strano, non ero preparato, sì, sono un carro armato, sì, sul tuo cazzo di prato, prendo quello che meritiamo,

0: fiori, ma emozioni come munizioni, sparo!
1: Bene, come detto, siamo tornati a intervistare Simone, è il Kirghito.
2: È il Kirghito.
1: Kirghito, madonna, il tuo nome, ti giuro, l'ho storpiato in 6.000 modi diversi.
2: Kirghito. Yes.
1: Kirghito, ok.
2: Yes.
1: Come mai anche questo nome? Come
2: mai con Marta, con Marta ci siamo fatti delle risate. Poi se vuoi ti racconto anche come ho conosciuto Marta.
1: Marta è un'altra streamer di Twitch che io conosco molto bene, che voi avete sentito in un'altra intervista. Prego, scusa se ti ho interrotto. Vai.
2: Sì, Martixoxo. Ci hanno fatti tante di quelle risate. Io entro in live da lei, la conosco in live, in una sua live, e lei inizia a storpiarmi il nome in una maniera imbarazzante, inizia a cri, e da lì ci siamo iniziati a fare certe risate su sto nome. Anche lei
1: non, è facile come nome, te lo dico con sincerità, perché ti ripeto, l'ho storpiato anch'io nei modi più impossibili e immaginabili. Che significato ha questo nome?
2: Non ha nessun significato nella maniera più assoluta. È un delirio.
1: Solo per rendere la vita complicata chi deve dirlo, insomma.
2: Beh, ma allora è difficile da assorbire. Una volta che l'hai assorbito, ti esce. È il Kirghito. Devi assorbirlo.
1: Ma per uno che lo storpia in tutti i modi possibili, non lo dice mai nello stesso modo, ha voglia di assorbirlo.
2: È la parte divertente. Poi vabbè, tornando a parlare di Marta, l'ho poi conosciuta di persona alla Milan Games Week dell'anno scorso, che è una fiera che si tiene a Milano, una fiera sul game, sul gaming, su anime. Ero lì. Sono passato a salutarla.
1: E pensi che sono stato a fianco di Marta praticamente tutto il giorno, non ti ho proprio visto, zero.
2: Sì, sì. Era lì di fianco a Cristo, era tra Cristo e Think Nerd, mi sembra di ricordare. Sì, dovevo passare per forza a salutarla e a conoscerla. Ci siamo fatti la foto, ero ancora, diciamo, spettatore quel periodo lì, perché avevo iniziato da pochissimo. Era stato a novembre la Milan Games Week, quindi io avevo iniziato da praticamente un mese. E infatti poi ho avuto la possibilità di fare una live con lei, per me è stato un enorme onore, cioè veramente è stato un onore fare una live con una streamer del calibro di Marta, perché ripeto, ero suo spettatore, perché tuttora continuo a guardarmi le sue live e continuo a apprezzarla e a stimarla come streamer, quindi per me è stato non un punto d'arrivo, ma un bel risultato.
1: Un riferimento, sostanzialmente.
2: Sì. Sì, è sempre stata per me un riferimento, assolutamente.
1: Beh, devo dire che è molto brava come streamer.
2: Okay. Assolutamente sì.
1: Ma non stiamo parlando di lei, ma stiamo parlando di te.
2: Esatto. Andiamo a parlare del pezzo e del perché l'ho scelto.
1: Esattamente. Stavamo allora. Un brano impegnativo, perché l'hai scelto, di cosa parla e... Per quale motivo, naturalmente se me l'hai proposto, se me l'hai dato, è perché è un pezzo che è importante per quanto ti riguarda.
2: Allora, Gli occhi della tigre è un brano di Night, che è uno dei rapper, secondo me, più forti e più tecnici del panorama italiano, mi riguarda. È un rapper molto tecnico, l'avete sentito anche su... in quello che ha fatto in questo pezzo. È un pezzo che parla di ambizione, è un pezzo che parla di sfida, di attitudine, che mi ci rivedo molto, perché come vi dicevo prima, sono una persona molto ambiziosa, ma poi piace fare le cose fatte come si deve, quindi dedizione, costanza in quello che fa. E questo pezzo appunto parla di questo, parla di ambizione, di consapevolezza, di attitudine eccetera, eccetera. È molto sì.
1: Usando però termini abbastanza forti, nel senso che comunque non è che ci va molto leggero.
2: Sì, vabbè, lui in questo pezzo sta anche dissando.
1: Lissare, parlare male di qualcuno, ok.
2: Sì, per mettere in luce le sue capacità e quello che porta lui in confronto agli altri. Quindi cita e critica altri artisti. Non è una cosa che a me piace fare. Cioè, quindi io per avere successo io. Allora, nel rap si fa. Il dissing c'è, esiste, è sempre esistito ed è anche una. Parte molto forte dell'ambiente. Nello streaming io la vedo esattamente al contrario, cioè se devo fare un paragone rap streaming, questa parte qua è esattamente l'opposto. Tendo sempre a collaborare con l'altro streamer. Questo perché non è neanche bello arrivare al tuo successo screditando gli altri. Questa
1: Allora,
2: secondo me è
1: perché
2: una
1: questo
2: roba.
1: brano, se è l'opposto di quello che fai nelle tue live?
2: Perché questo è un brano che parla anche di ambizione, parla di... Cioè, questo brano, quando io ascolto questo brano, innanzitutto mi carica e poi mi fa capire veramente che martellando si arriva a quello che si vuole ottenere. Qua, questo brano qua ha avuto, diciamo che è stato secondo me il punto di svolta della carriera di Knight, perché dal passare da essere un rapper di nicchia, dell'underground, questo pezzo qua l'ha fatto secondo me salire nella parte mainstream del rap.
1: Ok, motivazione apprezzabile, comprensibile e valida. Ottimo, bene.
2: Poi vabbè, ho scelto un suo brano perché per me Knight è troppo forte, cioè è una cosa incredibile. Sia liricamente, Knight forse, probabilmente chi ha seguito Sanremo l'ha conosciuto con Sanremo, perché quest'anno era Sanremo, ha portato un suo pezzo prima che, io lo seguo da molto prima, da quando ero praticamente un ragazzino dell'underground, era molto di nicchia, io già lo seguivo, per metrica, per lirica, per tecnica, secondo me è uno dei rapper più forti italiani.
1: Bene, abbiamo spiegato anche perché la scelta di questo brano. Torniamo a parlare di te. Allora, vediamo un attimino se riesco a estrapolarti, tirarti fuori qualche segreto, qualche cosa che non conosce nessuno dalla tua chat, o anche se tu hai detto che dici tutto, che sei un libro aperto. Allora, dall'accento non sei del sud Italia. Ok.
2: No, anche se, Cla, le mie origini arrivano dal sud Italia, lo si capisce, lo si può intuire dal mio cognome.
1: Ma che noi non conosciamo, quindi non possiamo
2: Non
1: sapere.
2: conoscere. Sono indeciso se dirvelo. Sì, dai, io faccio Mariniello di cognome, quindi cognome napoletano. Papà era di Napoli, originario di Napoli, mamma originaria di Como. Quindi abbiamo fatto questa grandissima fusione e nasce il Chirghito. Simone è nato a Milano, quindi sì, sono praticamente sempre stato qua, non ho mai avuto l'accento di papà di giù del sud Italia.
1: Quindi
2: Però nato,
1: sei.
2: cresciuto, vissuto a Milano.
1: Ah, ok, sei milanese a tutti gli effetti. Non sei un milanese puro come
2: Puro
1: intendono i
2: sangue.
1: milanesi, esatto, come intendono i milanesi. Sei un milanese importato, però sei un milanese. Ok.
2: Penso sia
1: Milano.
2: bella anche questa cosa qua, capito?
1: Sì,
2: Che
1: ma
2: conosci le varie
1: assolutamente.
2: culture, sai cosa vuol dire essere del Sud Italia, sai cosa vuol dire essere del Nord Italia, conosci tutto.
1: Assolutamente. Quando vuoi andare al mare, sai dove andare. Quando
2: Hai
1: vuoi andare in
2: visto?
1: montagna, sai dove andare.
2: Però anche, ti dirò, ci sono anche tantissimi posti bellissimi al nord Italia per il mare. Cioè, secondo me l'Italia è tutta bella,
1: Per il
2: tutta bella.
1: mare è a nord Italia.
2: Ma no, in generale, in
1: Ah,
2: generale. Eh
1: ok,
2: sì.
1: dico.
2: C'è la Liguria, la parte della
1: Ah,
2: Liguria, alcuni posti sono
1: sì.
2: fantastici.
1: Sì, è vero che anche la Liguria è in nord Italia.
2: Poi vabbè, il centro Italia, c'è la Toscana, c'è
1: Sì.
2: l'Abruzzo, ci sono tantissimi posti molto belli in Italia, ma l'Italia è tutta bella. Anche se, ti dirò, da milanese, con papà napoletano, mamma comasca, io il pezzettino di cuore l'ho lasciato in Sardegna. Cioè, per me la Sardegna è il posto più bello del mondo ed è uno dei popoli più belli del mondo. I sardi sono fantastici.
1: Ho visto tutta l'Italia, ho visto non tutto il mondo, ma buona parte del mondo, perché l'ho girato, devo dirti la verità. La Sardegna mi manca, devo andarci in Sardegna prima o poi. E
2: Là
1: ho
2: ci devi
1: amici
2: andare.
1: sardi che naturalmente fanno trasmissione anche qua in radio e ti dico che se mi sentiranno dire questa frase mi prenderanno a scarpate sui denti, perché veramente la Sardegna mancandomi è una grave mancanza
2: È una grave
1: a...
2: mancanza.
1: Esatto.
2: Sì. Ti appoggio a questo concetto. Ma
1: Mi
2: sai
1: riprometto, mi sono sempre ripromesso di andarci, però, giuro.
2: cosa mi piace del sardo a me? Proprio sì, del sardo. Il sardo è una persona che o ti dà 100 o ti dà meno 100. Cioè, se tu dai il cuore al sardo, il sardo ti darà sempre il cuore. Dal momento in cui tu gli fai un'unghia di torto, è la tua fine, è la tua fine. Ma è questo il bello, secondo me, del sardo. Non ha mezzi termini, non ha grigi, non ha... Cioè, o è tutto o è meno di niente.
1: Basta che non mi dia il caso marcio, poi va bene tutto.
2: Anche lì, quello è da provare. Io sono uno che prima di dire prova, prima di giudicare prova.
1: È più forte di me, non riesco a mangiare i vermi, mi spiace.
2: Io non l'ho mai assaggiato, devo dirti la verità,
1: Ah, ecco,
2: però non
1: vedi.
2: giudico. Però non giudico, però
1: No,
2: non giudico.
1: non giudico assolutamente, però non è nelle mie corde mangiarlo, perché l'idea di mangiare i vermi è una cosa che non...
2: Ci sta.
1: No, grazie. No. Come quelli che al giorno d'oggi mangiano le cavallette, è fuori dalle mie corde,
2: Ma preparati, Cla, perché stiamo andando in quella direzione, eh. Sarà il piatto principale.
1: sì, rimango a digiuno, morirò di fame, che te devo dire?
2: L'estinzione di Cla.
1: Sì. No, è una cosa che non... è veramente più forte di me, non ce la
2: La tua
1: faccio.
2: criptonite.
1: Sì. Le zampettine, no, no, no. Anche se devo dirti, è un controsenso perché ad esempio i gamberetti di mare li mangio e sono molto buoni, che sono
2: Sì, però.
1: praticamente, dicono, essere gli scarafaggi di mare, ecco.
2: Questo
1: Sì.
2: crunch non ti ispira? Questo crunch
1: No, no.
2: della cavalletta.
1: No, la cavalletta no, mi spiace.
2: Inizierai a fare anche tu video sui social dicendo assaggiamo questa cavalletta, sentite il crunch.
1: Sì. Vabbè, evitiamo, ma che è meglio.
2: In cucina con Cla, una nuova rubrica.
1: Allora, abbiamo detto che sei di Milano, Milano città o Milano provincia?
2: Milano, in realtà non è neanche Milano provincia, io dico Milano per generalizzare, ma
1: In
2: sono in provincia
1: Interland?
2: di Varese, sì.
1: Va a Varese?
2: Varese.
1: Allora non sei di Milano, sei di Varese.
2: Che anche lì, tra il mio paese, che è in provincia di Varese, e Varese, ci sono 50 minuti. Io sono esattamente tra le province di Como, Varese e Milano. Sono pieno, cioè in mezzo. Se mi sposto di un paese, sono in provincia di Como. Mi sposto di un altro paese, sono in provincia di Milano, mi sposto in un altro paese, sono in provincia di Varese.
1: Che con la prossima domanda riesco a estorcerti anche l'indirizzo.
2: Ma guarda, te lo dico, sono nel Saronnese. Sono
1: Ok.
2: in giro per Saronno.
1: Sì, non chiedo via il numero civico perché sennò ti troveresti la folla di gente sotto casa.
2: Paesi limitrofi di Saronno.
1: Quindi sei... Saronno è considerato già Interland di Milano quasi.
2: Siamo a 20 minuti. Io ho
1: Esatto.
2: questa fortuna qua che sto a 20 minuti da Milano, 20 minuti da Como.
1: E 50 da
2: Quindi noi
1: Varese,
2: quando...
1: però sei in provincia di Varese.
2: Esatto.
1: La
2: Pensa a te.
1: geografia italiana è strana, comunque.
2: Stranissimo. Io avevo questa fortuna quando ero ragazzino, potevamo scegliere cosa facciamo oggi, Milano o Como? Quindi potevamo farci la passeggiata sul lungomare di Como o andare in Duomo. Avevamo questa fortuna.
1: Beh, fai conto che noi siamo da Radio di Bergamo, io sono di Bergamo, e da giovane, sì, da giovane, quando, con la patente naturalmente, no, non senza, la sera quando uscivamo dicevamo dove andiamo, sul lago di Como, sul lago di Lecco, andiamo a Milano, siamo qui a Bergamo, perché bene o male sono tutti qua nella zona, più lontano forse era Como a un'ora di strada, ma gli altri... mezz'ora se arrivi
2: No,
1: lì.
2: facevamo anche il motorino. Ho vissuto l'epoca del motorino elaborato, del motorino. Non so se tu hai vissuto questa cosa, ma io ero uno di quelli che aveva il suo motorino e ci metteva le mani ogni volta che arrivavano le paghette o le mancette a Natale dai parenti. Mi compravo i pezzi del motorino e li andavo a montare. La marmitta, le massette.
1: Beh, ho imparato a mettere le mani sui motori da lì io, nel senso che col primo motorino ho capito il funzionamento, ho capito il carburatore come funziona, ho capito la frizione a bagno d'olio, la frizione a secco, tutte queste cose qua le ho capite proprio col primo motorino che avevo, che non andava proprio, e quindi cercavi di tirar fuori anche i pochi cavalli che si erano dispersi nella prateria da un motore che stava già arrancando di suo, e da lì ho capito come funzionava il motore. È stata una buona scuola, diciamo.
2: Che motorino che poi noi usavamo per appunto farci magari il giretto sul lungolago, andavamo a mangiarci il gelato a Como, oppure andavamo verso Milano a farci giri con il motorino. Passione che poi non ho più coltivato perché, non so, l'ho persa per strada questa passione per i motori. Non è una roba che mi appassiona, ecco. Magari sono quei ragazzi che guardano la Formula 1, la MotoGP, non è una roba
1: A
2: che
1: me è
2: riesco a
1: rimasta,
2: seguire, ma forse anche.
1: devo dirti, purtroppo per un motivo lavorativo, non posso più, ho scelto di non andare più in moto, che ero un motociclista, ma banalmente perché arrivavamo alla domenica a fare il conto dei morti, detto, è brutto da dire, ma è così. La domenica sera ci facevamo il resoconto, dicevamo: oggi chi è morto? Chi ci è rimasto? Tra gli amici, quando andava bene non è successo niente, però purtroppo il più delle volte avevamo feriti, qualcuno che aveva fatto un incidente, qualcuno. E regolarmente non era mai colpa dei motociclisti, mai colpa di chi va in moto. Regolarmente
2: È una
1: era colpa
2: persona.
1: degli automobilisti, ma penso perché l'automobilista vede comunque: ah, è una moto, è più agile, quindi mi evita, quindi posso uscire dall'incrocio, anche quando ce l'ho a 10 metri, tanto è capace, mi evita comunque perché su due ruote ci passa.
2: Sì.
1: E non capiscono che purtroppo sei su due ruote, quindi sei più soggetto a finire in terra a farti del male.
2: Vulnerabile. Yes, esatto. Eh
1: Non è
2: sì.
1: che. Ci stiamo allungando tanto e vabbè, il mio direttore artistico mi farà un mazzo tanto perché stiamo sforando parecchio con la registra con l'intervista. È piacevole chiacchierare con te, però dobbiamo andare in chiusura. Domanda di rito che faccio a tutti. Cosa vorresti avere o cosa vorresti chiedere a chi ci sta ascoltando adesso per un tuo futuro da streamer, naturalmente, non. Visto che non ci dai l'indirizzo, non possono venire a casa tua a portartelo di persona, quindi qualcosa che non sia di materiale, ma qualcosa di. Cosa ti serve per il futuro? Cosa ti vedi? Come ti vedi tra qualche tempo?
2: Mi vedo come sono oggi, non come sono oggi, magari a livello di numeri, perché altrimenti vuol dire che non sto andando avanti e non sto facendo bene il mio lavoro. Una cosa molto banale, venite a provate a venire in live, provate a vedere i miei contenuti, seguitemi sui social. Mi trovate su praticamente tutti i social, Instagram, TikTok, Twitch, YouTube.
1: Dai tutti i riferimenti che del caso che.
2: Guarda, mi trovate ovunque allo stesso modo, El Kirghito.
1: Quindi su Facebook.
2: Facebook non ce l'ho, penso mai avuto,
1: Ok.
2: neanche quando, sì, quando forse era quando
1: Quindi
2: ero ragazzino, che era
1: dependiamo Facebook, su
2: quando
1: Instagram.
2: aveva il monopolio dei social, Instagram, TikTok, Twitch, YouTube.
1: Ok. Sì, ti manca solo Facebook, devi solo aprirlo, non c'è il problema. Poi hai YouTube e Twitch, e La nuova piattaforma che si chiama Kick, mi sembra, una roba del genere.
2: Kick ci ho messo il muso, ci ho messo il muso perché volevo capire che tipo di piattaforma fosse. Ho provato anche a fare una live, ma adesso non so se era un limite mio di connessione, non sono riuscito a fare la live. Alcuni dei miei moderatori, dei miei collaboratori mi hanno detto che è perché i server sono in Australia, lontanissimi dall'altra parte del mondo, però vedo che molti, allora in Italia non è così diffuso Kick. Ci sono pochissimi streamer che fanno live su Kick.
1: Chi è lo stesso proprietario di Twitch?
2: Sì.
1: Lo sapevi, no? Soltanto
2: Sì.
1: che Kick è più orientato verso il gioco d'azzardo, perché il suo main content è quello.
2: Sì, però non è un tema che io porto, però magari
1: Sì,
2: potrei
1: no,
2: essere uno
1: sì.
2: dei primi streamer su Kick a portare gaming. Ed essere famoso, famosetto su quella piattaforma, chi può dirlo?
1: Vabbè,
2: Però
1: ci sono streamer italiani su Kick,
2: sì, assolutamente, l'ho
1: però a
2: visto.
1: differenza di Twitch, dove non è visto di buon occhio parlare di gioco d'azzardo, Kick è praticamente l'antitesi, dove il gioco d'azzardo è ben visto, tant'è che la società proprietaria di Twitch e di Kick ha come attività principale proprio il gioco d'azzardo. Soltanto che Twitch ha una sua impronta che è quella che ha sempre avuto e non vede di buon occhio il gioco d'azzardo, mentre Kick, essendo nata dopo, non ha questo vincolo di storico e quindi non ha problemi col gioco d'azzardo e molti non dico che lo portano, ma ne parlano tranquillamente senza nessuna remora. Infatti, la differenza sostanziale tra le due piattaforme è questa, poi il resto è tutto uguale, è tutto identico.
2: Di un'altra difficoltà che si può dire è che facendo multi streaming su diverse piattaforme tu devi stare attento a mantenere le linee guida di tutte le piattaforme insieme. Quindi,
1: Esattamente.
2: se paradossalmente io dovessi fare live su TikTok e su Kick, adesso ti ho messo i due opposti estremi, i due estremi opposti. Nonostante su Kick tu puoi parlare di gioco d'azzardo, cosa che io non faccio perché non è una roba che mi interessa fare, su TikTok non potrei farlo. Quindi, rischierei il ban su TikTok. Anche se su Kick è permesso farlo. Quindi bisogna sempre mantenere, devi essere sempre nel mezzo, capito?
1: Sì, più social network, su più social. Oh, Madonna, scusate, mi sto impappinando. Più social network porti, nel senso più live fai su social network contemporaneamente, naturalmente. Se stai facendo live su TikTok, su Twitch, su Kick, hai una finestra più stretta di possibilità di vocaboli che puoi utilizzare, di argomenti che puoi utilizzare, perché un social network ti vieta determinati argomenti, un altro te ne vieta altri, quindi se tu hai 10 argomenti e hai 3 social network che li stai portando, te ne rimangono soltanto due degli argomenti di cui par puoi parlare. Alla fine, perché uno vieta una cosa, uno vieta l'altra, non ti rimane più niente da dire.
2: Speriamo che non aggiungano altre piattaforme, se no passo le live a stare zitto.
1: Bastava
2: Non
1: portare
2: posso
1: le
2: dire più
1: live su quelle
2: niente.
1: piattaforme se sei a posto. Ad esempio, te non stai portando Kick, quindi vedi che non ti stai ponendo problema.
2: Ma alla fine è quello che limita tantissimo, cioè io ho notato questa roba qua, la piattaforma che ti vincola maggiormente è TikTok. Cioè TikTok ha veramente delle linee guida molto restrittive, molto...
1: YouTube va a periodi. YouTube va molto
2: YouTube
1: a
2: a
1: periodi.
2: periodi, Twitch diciamo che è quello un po' più di manica larga, anche se virgola, però io ho
1: Virgola,
2: notato
1: punto
2: sta roba.
1: virgola, apostrofo, mettiamoci tutti perché
2: Esatto,
1: anche lì devi
2: però
1: bisogna stare
2: TikTok è
1: attento.
2: veramente, tu TikTok non puoi fare niente, non puoi fare e dire niente, niente. Devi stare molto attento a cosa dici
1: Lo
2: su TikTok.
1: so perché ti faccio l'esempio che ho portato prima di Marta. Lei ogni tanto si trova il canale bannato per 2 o 3 giorni perché non, e non sa neanche il perché.
2: Mia sorella, abbiamo lo stesso tipo di problema, vedi? Però
1: Vedi? Ma penso sia il problema di tutti. Tutti gli
2: io penso
1: streamer
2: anche
1: hanno
2: che
1: questo
2: sia
1: problema.
2: il motivo sia chi usa quel tipo di social. Cioè, se c'è il ragazzino, determinati argomenti forse è meglio che
1: Beh
2: non li
1: sì,
2: affronta.
1: TikTok è
2: Magari
1: visto
2: qui.
1: per lo più da bambini, cosa che non è di Twitch che è visto da ragazzi, YouTube è visto dagli adulti, probabilmente questa è la differenza.
2: Esatto,
1: come
2: esatto.
1: Facebook è il social network dei nostri tempi, parlo
2: Dei boomer, dei
1: per
2: boomer.
1: me, esatto. Non sono un boomer, perché dalla definizione delle varie categorie di età, io sono fuori dalla categoria boomer. Categoria con boomer viene prima della mia età, quindi non sono
2: Millennial,
1: boomer.
2: millennial.
1: No, non mi ricordo più adesso. Non farmi andare a riprendere
2: Tutte
1: per
2: queste
1: memoria,
2: frasi, lasciamo perdere,
1: esatto.
2: lasciamo perdere.
1: Boomer viene prima di me, insomma, ecco. No, quindi che è quella che utilizzava Facebook, che è praticamente il social network che ha dato il via ai social. Adesso invece i giovani che utilizzano più Instagram che neanche Facebook. Facebook ormai non lo usano più i giovani. Ecco, quindi a seconda dell'età che ha una persona, utilizza un social piuttosto che un altro, e quindi è corretto che questi social abbiano delle linee guida più o meno restrittive, perché hanno a che fare con persone di età diverse che sanno scindere da quello che è. Diciamo, uso un termine forte, scindere intelligentemente, che a volte non succede quello, però dagli argomenti che vengono trattati, le parole che vengono usate, da quello che è la vita quotidiana tutti i giorni, ecco. Se fai una cosa su YouTube, che è visto da persone di una certa età, dagli adulti, puoi anche permetterti argomenti un po' più seri, un po' più pesanti. Su TikTok invece, e infatti viene visto come il social network dei balletti, si trattano più cose più leggere, perché è visto dai ragazzini, ecco. Questo
2: Promesso
1: volevo
2: clan, non mi vedrai mai fare balletti su TikTok, te lo prometto.
1: come no, io speravo quello, volevo proprio
2: Invece.
1: un tuo balletto su TikTok.
2: E invece.
1: Va bene. Siamo arrivati in conclusione, i riferimenti tuoi li hai dati, hai chiesto anche che vengano a vederti tranquillamente in live. Cercate El Kirghito, scritto EL, Kirghito, mi raccomando, perché lo storpio in tutti i modi possibili.
2: Con la CH, non con la K, non K strane, esattamente così come l'abbiamo detto. El Kirghito, CH.
1: Come lo vedrete nel titolo del podcast che verrà lasciato sul nostro sito della radio, che è radionair.it, alla pagina della trasmissione socialmente, naturalmente. Lascio anche i riferimenti della radio per avere un quadro completo. Facebook è Radionair, Instagram è Radio Radionair. La mail a cui potete scrivere redonair@redonair.it, oppure se volete scrivere direttamente a me, socialmente @redonair.it. WhatsApp, per chi volesse scrivere direttamente alla radio su WhatsApp, o telefonare nel qual caso ci sia una diretta. Il numero è 351 459 3144. Claudio e Simo, El Kirghito, vi auguro una buona giornata. La trasmissione finisce qua. Grazie mille per aver accettato di essere intervistato dal sottoscritto. Simo,
2: Grazie a te per lo spazio, Clay, è stato un piacere.
1: in bocca al lupo per il tuo canale.
2: Crepi il lupo.

feste contro i primi della classe, spie delle professoresse. Mi ricordo al circo quei leoni senza denti, col sorriso triste, stanco e spento dei perdenti. Quante zebre, quante scimmie, così allegre, così arzille, ma nel cuore l'hanno mummie, ma nel cuore l'hanno mummie.

Io da piccolo tifavo sempre per gli indiani, che prendevano le botte dagli americani. Dalla parte dei contrari, tutta la vita per i sette mari, contro le trappole dei bracconieri e i tranelli dei cacciatori. Povero me illuso, volevo cambiare il mondo, ma ci ho sbattuto il muso, adesso raschio il fondo. Ma spero nel paradiso di togliermi la iena che mi insegue per tutto il viso nella vita sulla scena. Nella vita sulla scena.

sirena del fondo del mar. I pesci uccelli le battono le ali e scrosciano applausi di pinne di bolle nel fondale spettacolare dell'abisso musicale.

bagno d'amor. Ma io la perdo fumando e bevendo nell'orgia dei sensi, mi butto cantando e mi ubriaco e stordisco ballando, nell'ebbrezza felice abbracciando.

Printil, sei finita in taverna, in esilio da Kraken e Krill. Sei finita a guadagnarti la birba tra le biffe, i lenoni, i playboy e i papponi del porto ti tengono alla lenza di grog e di skunk, e mi ubriacano a furia di spritz, e mi ubriacano se faccio le bits.

17 maggio Quattro Mori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Mori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

se questi muri sapessero parlare, anche le strade potrebbero arrossire, se questa gente avesse la pianura chiusa.

questa gente che osserva e si lamenta. Pure Colombo è stato uno fra cento, e adesso in mare veleggia la rumenta. Strana Genova, io questa notte ti vorrei parlare.

Oh, God! Oh.

17 maggio Quattro Mori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Mori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12. Sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

il cuore rallenta, la testa cammina, in quel pozzo di piscio e cemento, a quel campo strappato dal vento, a forza di essere vento, porto il nome di tutti i battesimi,

nascosto nel pan, per un solo dolcissimo umore del sangue, per la stessa ragione del viaggio, viaggiare. Il cuore rallenta, la testa cammina, in un buio di giostre in disuso, qualche rom si è fermato italiano, come un rame a imbrunire su un muro. Saper leggere il libro del mondo,

segreti che fanno paura. Finché un uomo ti incontra e non si riconosce, e ogni terra si accende e si arrende, la pace. I figli cadevano dal calendario, Jugoslavia, Polonia, Ungheria, i soldati prendevano tutti, e tutti buttavano via. E poi Mirka, San Giorgio di Maggio, tra le fiamme dei fiumi, a ridere e a bere, e un sollievo di lacrime a invadere gli occhi.

bere con le vene celesti dei polsi. Anche oggi si va a caritare, e se questo vuol dire rubare questo filo di pane tra miseria e fortuna, allo specchio di questa campina, ai miei occhi limpidi come una pina, lo può dire soltanto chi sa di raccogliere in buio

17 maggio Quattro Mori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Mori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, in replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12. Sempre naturalmente su Red On Air, la radio mai d'oma e mai di moda. Martedì alle 18, in replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12. Sempre naturalmente su Red On Air, la radio mai d'oma e mai di moda. Martedì alle 18, in replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12. Sempre naturalmente su Red On Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

17 maggio Quattro Mori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Mori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Red On Air, la radio mai d'oma e mai di moda. Martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Red On Air, la radio mai d'oma e mai di moda. Martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Red On Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

passa se il sole lontanamente da qui.

17 maggio Quattro Mori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Mori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12. Sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

Except bad people.

acrobati che sentirsi dei nani, spendere tutti i sogni eludendo i guardiani, finché il tuo cuore è intatto e il tuo coraggio non mente, ti ritroverai uomo dietro un fantasma di niente. Ti mostrano il sorriso e poi li scopri assassini, ti vendono la morte pur di fare i quattrini, e sulla pelle del tuo ultimo fratello innocente c'era rimasto

ha una ragione, ferma l'amore, non lasciarlo andare via, via, via, via. Chi di violenza vive, forse a quella soltanto, prendi la gioia al volo prima che sia rimpianto. La tua macchina rossa potrai averla anche tu.

credimi, tu non devi smettere di giocare agli indiani. Il tuo destino non è nella ruota, ma è nelle tue mani. Ed è per questo, credimi, che è meglio fingersi acrobati che sentirsi dei nani.

17 maggio Quattro Mori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Mori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

i miei amici veri. Purtroppo, per fortuna, non sono vagabondi o abbaia luna. Per fortuna, purtroppo, ci tengono alla faccia, quasi nessuno batte.

0: né maschere d'agonia. E chi fa il giornalista?
1: Si vergogna, non che il fatto ci importi.

17 maggio Quattro Mori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Mori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12. Sempre naturalmente su Red On Air, la radio mai d'oma e mai di moda. Martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12. Sempre naturalmente su Red On Air, la radio mai d'oma e mai di moda. Martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12. Sempre naturalmente su Red On Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

17 maggio Quattro Mori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Mori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12. Sempre naturalmente su Red On Air, la radio mai d'oma e mai di moda. Martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12. Sempre naturalmente su Red On Air, la radio mai d'oma e mai di moda. Giovedì alle 11 e domenica alle 12. Sempre naturalmente su Red On Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

Un caro saluto a tutti voi per questo nuovo appuntamento di Cose da Paz. Quale sarà il nostro viaggio di oggi? Sarà un viaggio molto particolare perché ospiteremo dei solisti e dei gruppi che solitamente in radio non passano, ma del resto Red On Air per queste cose, diciamo, è famosa già. Cioè, le cose che si ascoltano in Red On Air solitamente non si trovano dalle altre parti, ma che cosa ci volete fare? Un po' di, come dire, diamoci un tono, rispetto, scherzo ovviamente. Il viaggio di stasera si chiama Artigiani di Parole e Suoni, quindi parleremo di quei gruppi, di quei solisti che in modo molto molto molto artigianale costruiscono la loro musica. Infatti la loro musica non è musica stereotipata, non è la musica, come si diceva una volta, commerciale.

0: musicale non fa cassetta, ma fa tanto, tanto, tanto cuore.
1: Il primo progetto che vi presento è quello degli Agricantus, dalla Sicilia. Essi hanno rappresentato un esempio di commistione di stili musicali, lingue, dialetti, sonorità moderne e strumenti musicali arcaici, attraversando 30 anni di musica con la maturazione artistica raggiunta a partire dalla seconda parte degli anni 90. Il gruppo si è formato nel 1979 ad opera di Tony Acquaviva, Mario Crispi, Massimo La Guardia e Pippo Pollina, con anche Mario Rivera al basso elettrico. Sappiamo poi che Pippo Pollina è diventato un grandissimo cantautore, conosciuto in tutta Europa, quindi questa è solamente la prima formazione degli Agricantus, quella degli anni 80 appunto. Quindi, a seguito di un periodo particolarmente felice per la world music, quella degli anni 90, prodotta in Italia, gli Agricantus si sono affermati. La loro storia si può dividere in vari momenti: il momento artistico, diciamo, iniziale, quello della riproposizione della musica andina, l'ispirazione dagli Inti Illimani, fino ad arrivare alla contaminazione con la musica siciliana di Ignazio Buttitta, Ciccio Busacca, Taberna Milensis e Alfio Antico, per poi arrivare all'esordio discografico del 1993, degli anni 90 appunto, con l'album Gnazzù, registrato in Austria, Klagenfurt, una coproduzione che gli Agricantus fecero tra Tabali, l'associazione che ha sempre gestito gli Agricantus, il suo marchio, con una casa discografica austriaca. Dopodiché gli Agricantus hanno avuto diverse vicissitudini fino ad arrivare agli anni 2000, dove la formazione si è scissa in due formazioni. Parlo degli Agricantus by Acquaviva, quelli di Tony Acquaviva appunto, e gli Agricantus Reunion, quindi coesistono due gruppi distinti dal più o meno 2012 in poi. Degli Agricantus ci ascolteremo un brano bellissimo che si intitola Como o Vento, e naturalmente è cantato tutto in siciliano, come si può intuire. È un brano del 1996 ed è tratto dall'album Tuareg. Buon ascolto a voi, le emozioni, a voi la musica, ma anche a noi. Redoneir, cose da passare.

I Blue Tango rientrano a pieno titolo in quel periodo della rinascita musicale a Napoli, il periodo dei primi anni 90, rinascita culturale, politica e sociale della città, rinascita anche musicale. Rinascita che ha avuto per protagonisti i 99 Posse, gli Alba Megretta, Daniele Sepe e tanti altri musicisti e formazioni, Ibisca per esempio, ricordo questi, e i Blue Tango naturalmente facevano parte di tutto questo movimento. I Blue Tango hanno inciso nel 1993 il loro album Tra l'Africa e il Jazz ed altre storie, mentre hanno avuto anche un secondo e anche un terzo album che però sono stati semplicemente incisi ma distribuiti a titolo, come dire, non ufficiale durante i loro concerti. La band era capitanata da Saverio Sodio Guardi e vedeva tra le sue fila il grande pianista Carlo Berton, Filippo Marotta alla batteria, Gabriele Borrelli, oggi grande percussionista, grande professionista, alle percussioni, Paolo Sasso, Giuseppe Sasso, anche loro affermati compositori e musicisti, appunto. Al clarinetto e all'altra voce, in un secondo momento, hanno avuto anche Federico Ambrosanio, mentre alla fisarmonica c'è stato il valentissimo professionista Pietro Bentivenga. I Blue Tango a più riprese hanno cambiato diversi musicisti, la band non è stata mai fissa, ma girava sempre attorno appunto a Saverio Dio Guardi. Dai Blue Tango noi ci ascolteremo Cristo Colombo, un brano inserito nel loro terzo, diciamo, album, come abbiamo detto, distribuito in maniera non ufficiale, che aveva per titolo Mago Ball. Quindi Cristo Colombo, un brano di Sodio Guardi, cantato anche da lui, appunto, un brano veramente molto molto molto bello, che si rifà sicuramente alla tradizione di certa musica italiana degli anni 50-60, ma soprattutto a quello che è il mood di Tom Waits. Quindi i Blue Tango con Cristo Colombo.

Vi ricordo che siamo sempre su Red On Air, siamo sempre connessi, siamo sempre sintonizzati, sì, perché io e voi siamo connessi, è inutile che ce lo nascondiamo, ma è così. Allora giungiamo ad un altro combo degli anni 2000 invece, lasciamo gli anni 90 ed arriviamo ai Malavia, un altro gruppo che non ha una radice vera e propria, anche se si forma nella provincia tra Napoli ed Avellino. I Malavia sono artefici della seconda generazione che ha dato la rinascita al progressive italiano. Dei Malavia hanno fatto parte la jazzista Elena Biegioni, Giacomo Leone alla batteria, Oderigi Lusi alle tastiere, Michela Carobbio ancora che l'ha sostituito. I Malavia non hanno mai avuto una formazione fissa, anche le cantanti appunto sono state tre. La prima del primo album è stata Solimena Casoria, la seconda Elena Biagioni e la terza del terzo album Shana Stucchi. Quindi anche loro hanno prodotto una musica piena di suggestioni di tipo nord europeo, suggestioni di tipo arabo, medio orientale, naturalmente il tutto con la melodia italiana e i testi di uno spessore molto molto molto elevato. Da loro ci ascolteremo un brano che tratta di Israele, tratta di Palestina e si chiama Listen to the Voice. Questo brano fa parte del secondo album Vibrazioni Liquide del 2008 e fu realizzato assieme al grande vocalist della nuova compagnia di canto popolare e Paese Mio Bello, che si chiama Gianni Lamagna. Quindi Listen to the Voice per i Malavia.

un crogiuolo di sensazioni musicali, non c'è che dire. E questa sera è proprio ricca. Mi sto quasi emozionando a sentire tutte queste cose diverse, perché per me la diversità è sempre ricchezza, non è mai povertà. La povertà è quando c'è uno, ma se ci sono altre cose, uno più uno fa sempre due. Quindi la diversità come valore, la diversità come ricchezza, la diversità dei suoni. Ma voi immaginatevi questi suoni che riescono a mescolarsi insieme, non lo so. È una bella sensazione comunque ascoltare questo materiale sempre. I prossimi quattro artisti sono questi qua. Allora, cominciamo subito con Sandra Boninelli. Sandra Boninelli è un'artista ricercatrice bergamasca, sorella del grande Mimmo Boninelli, ricercatore sul campo di canti popolari e artefice della sezione bergamasca della Biblioteca Tiraboschi, almeno questo mi sembra. Mimmo Boninelli è venuto a mancare qualche anno fa, ma la sua opera, diciamo, resta immortale per tutto quello che ha ricercato e ha regalato alla città, alla sua città. Sandra aveva inciso una decina d'anni fa un bellissimo album che si chiamava Legami, e da questo Legami noi ci ascolteremo Local di Sacoin. Non pronuncio bene il bergamasco, ma comunque Local di Sacoin. Poi avremo ancora i Sud Ensemble. I Sud Ensemble sono un progetto di musica folk tradizionale e anche inedita, al quale partecipano molti musicisti avvicendandosi, e diretto da Marilla Talarico, che è una vocalist salentina. Il brano che ci ascolteremo si chiama Lu Monaco ed è un brano loro. Lu Monaco, dicono loro stessi, è un simbolo di tutti i vizi celati nel privato e delle tante virtù millantate esibite in pubblico. Il brano è tratto da un concerto tenuto al Parco della Trucca nel 2019. Sono rimasta al 1019. Questa cosa, questo lapsus me lo devo appuntare, perché con il lapis naturalmente. Dunque, dicevo, i Sud Ensemble. Poi avremo un'altra cantautrice, una cantautrice milanese cilentana, che però è bergamasca di adozione, perché insomma è qua da tanti anni. Si chiama Chiara Boldreghini. Chiara Boldreghini ha inciso diversi album che in qualche modo fondono le sue radici cilentane tradizionali con il jazz, un certo tipo di jazz alla Maria Pia De Vito, tanto per intenderci. Il brano che ci ascolteremo dal suo album Sansone di qualche anno fa si chiama Io sto currenn sotto il cielo. Ascoltiamoci dunque questa musica bellissima e prendiamo anche coscienza di quanta bella musica che esiste in Italia e che purtroppo in alcuni canali ufficiali questa musica non passa e probabilmente non passerà mai. Ma noi siamo Red On Air, siamo un'altra cosa. Che cosa siamo? Siamo una cosa da pass. Red On Air, a voi la musica.

Cose da Pass, uno spazio di approfondimenti, sprofondamenti, svalvolamenti e sbilanciamenti culturali o musicali. In studio Pass Scarpato. Stasera stiamo considerando gli artigiani di parole e suoni. I sottofondi musicali originali che state ascoltando sono di Riccardo Di Paolo. Ascoltiamo Chiara Boldreghini, Io sto currenn sotto cielo.

L'abbiamo detto prima, l'abbiamo detto in apertura, lo ribadiamo ancora, stiamo ricercando e stiamo ascoltando gli artigiani delle parole e dei suoni, quella musica che nasce dalla ricerca, che è la musica che nasce non dall'artificio, non dalla programmazione a tavolino, ma che nasce spontanea, con tutte le sue imperfezioni, ma sicuramente con tanto tanto cuore. E andiamo proprio all'origine di tutto quello che stiamo dicendo, all'origine di una musica semplice, di un testo talvolta irriverente, ma sicuramente in linea con certi poeti del 200, i quali in rima componevano delle bellissime invettive contro i politici o i religiosi del loro tempo. Mi viene in mente per esempio Cecco Angiolieri, tanto per dire. Quindi i Sud Ensemble, proprio ridotti, come dire, all'osso, la musica è proprio minimalista, si può dire che sia solamente quasi ritmo, su due accordi, con il loro O Lumonaco. Lumonaco saliva alla montagna, Lumonaco scendeva alla campagna. Buon ascolto e buon divertimento.

Immagini molto suggestive, quelle di Sandra Boninelli, quelle di Chiara Boldrighini, molto soffuse appunto, mentre l'irriverenza dei Sud Ensemble con il loro monaco innamorato delle giovani fanciulle con madri compiacenti, insomma, ci fa sorridere molto ma ci fa anche pensare. Cambiamo decisamente scena ed arriviamo al grande compositore napoletano Daniele Sepe. Daniele Sepe, jazzista, compositore, arrangiatore, produttore di se stesso. Daniele ci propone un brano molto molto significativo che parla dei campesinos del Sud America. I campesinos sono i coltivatori di caffè che per un misero guadagno sono costretti a lavorare ore e ore senza prendere come ricompensa nemmeno l'1% del prezzo del caffè che arriva a noi sui nostri tavoli da bar o nelle nostre case. Quindi il brano è un brano abbastanza anche ottimista, ci suggerisce che a tutto questo capitalismo sfrenato, a questo capitalismo che rende disuguali le persone, i lavoratori, c'è sicuramente un'altra via d'uscita. Il brano è meraviglioso ed è tratto dal suo album Jurnateri. Thank you.

Torniamo alle suggestioni poetiche, torniamo alle pulsazioni del cuore. Lo spunto ce lo offrono i Sud Archee. I Sud Archee sono un combo che si divide a metà tra il Sud Italia e Bergamo. E Bergamo perché fanno capo a Bergamo come, diciamo, quartier generale. Hanno pubblicato qualche anno fa questo album che si intitola Direzione Sud, volume primo. E dalla voce di Elena Biagioni, una splendida vocalist jazzista bergamasca, noi ascoltiamo il brano Sole Canon More. È importante notare che Elena Biagioni, pur essendo bergamasca, non di adozione ma di origine, canti un napoletano antico pressoché perfetto. Quindi i Sud Archee con Sole Ca Nun More, a noi le pulsazioni e naturalmente le emozioni.

Continuiamo con questo lirismo sotteso di malinconia che ci avvolge e ci, come dire, ci abbraccia. Il prossimo combo bergamasco che ascolteremo è quello del Mocan Blue. Il Mocan Blue non produce album, non incide, diciamo, dischi in una versione ufficiale. Loro amano registrare i loro brani in cantina e da, appunto, dalla raccolta che è stata pubblicata in YouTube, Demos in the Basement, ci ascoltiamo Tempo Migliore, il Mocan Blue.

Sono qua sulla strada, sono qua mal che vada, per segnare un ritorno. Nel frattempo fa giorno. Sono qua a parlare.

aquilone va su, un'illusione mi trascina giù, all'antico gioire, preferisco il dormire, e da un balcone lassù, intravedeva una donna, eri tu, ma ora si ancica spente.

Venuta è l'ora di salutarci e lo facciamo con un brano molto significativo e molto importante per il pubblico, importante per il suo autore e interprete. Sto parlando di un brano uscito da poco che si intitola La Libertà e l'artista è Mimmo Cavallo. Ed io vi saluto su questo brano dandovi appuntamento al prossimo viaggio, sperando che questo viaggio negli artigiani, nell'artigianato dei suoni, delle parole vi sia piaciuto, sia stato di vostro gradimento. A me ha dato moltissimo riscoprire questi brani e così spero anche per voi. Quindi appuntamento al prossimo viaggio e mi raccomando siateci sempre. E ringrazio naturalmente tutti quelli che mandano i messaggi alla radio, vi assicuro siete in tanti e ciò non può fare che piacere e ci fa constatare che la nostra Red On Air sta crescendo veramente tanto. E tutto questo è merito vostro. Grazie e ciao, cose da pass.

stocchi che non si arrendono. Andare, una donna sa. Ci sono boomerang che non ritornano. Hanno scelto.

0: Radio Mai Doma e Mai Dimora.
1: Cose da Pass, in studio ha condotto Pass Scarpato.

17 maggio Quattro Mori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Mori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

17 maggio Quattro Mori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Mori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

Ciao a tutti, ben ritrovati nella 14ª tappa del nostro viaggio alla scoperta del cinema. Quest'oggi andremo alla scoperta delle sale della comunità, argomento molto molto vasto, e poi parleremo di una coppia di attori conosciuti in tutta Italia, ma ne andremo a scoprire dopo. Sapete che io amo lasciarvi la suspense. Per ora direi di parlare solo della prima parte della puntata. Il 18 maggio del 1949 veniva redatto a Roma l'atto costitutivo dell'Associazione Cattolica Esercenti Cinema, ACEC. Quindi fate conto che Sala della Comunità uguale a ACEC. È proprio, vi ho spiegato anche l'acronimo, Associazione Cattolica Esercenti Cinema, e contestualmente è depositato chiaramente il suo primo statuto. Questo fatto costituiva l'approdo di un lungo processo che è partito con la nascita delle prime sale ricreative cattoliche, SRC, all'inizio del nostro secolo e avendo registrato una proliferazione notevole di esse e aveva richiamato l'attenzione della Santa Sede. La lettera del CARD, Eugenio Pacelli, segretario di Stato, del 27 aprile del 1934, e le indicazioni dell'enciclica Vigilanti Cura di Pio XI del 29 giugno del 1936 avevano sottolineato l'importanza e l'urgenza di un forte collegamento tra tali sale al fine di incidere sulla produzione di film moralmente apprezzabili. Già nel 1934, però, l'Azione Cattolica Italiana aveva costituito un ufficio sale ricreative nell'ambito di uno dei suoi segretariati, l'Istituto Cattolico di Attività Sociali, ICAS. Questo ufficio nel 1947 passò all'ente dello spettacolo, nato l'anno precedente e che rispondendo alle istanze di quanti avvertivano la necessità di un collegamento nazionale organico delle sale, si fece promotore attraverso il Centro Cattolico Cinematografico della costituzione dell'Associazione Cattolica Esercenti Cinema, definita nel suo primo statuto come una istituzione cattolica aderente all'ACI. Nel corso degli anni l'ACEC ha ampliato le proprie finalità e il proprio campo d'azione, anche e soprattutto per soddisfare le nuove esigenze sorte in seno alla Chiesa italiana. Oggi l'associazione non si limita a rappresentare gli interessi morali e materiali degli esercenti delle sale associate nei confronti delle amministrazioni dello Stato, di enti pubblici, privati e di organismi sindacali, e assicurare chiaramente a soci servizi di consulenza, di assistenza legale, amministrativa, ma anche fiscale. La visione unitaria degli strumenti di comunicazione sociale, suggerita dal Concilio Vaticano II e dalle riflessioni culturali e pastorali successive, ha indotto l'ACEC ad allargare la sua area di interesse al di là del cinema e introdurre il concetto di sala della comunità come luogo e spazio di incontro, testimonianza, dialogo e di confronto. Come recita anche l'articolo 2 del nuovo statuto dell'ACEC, approvato dall'Assemblea nazionale straordinaria del 16 aprile del 98, l'ACEC, che opera nell'ambito della comunicazione sociale e del cinema in particolare, con finalità pastorale e culturale, soprattutto in funzione della sala della comunità, considerata struttura multimediale ma anche polivalente, quindi che ha più funzioni, si propone di promuovere la realizzazione della sala della comunità, favorire la gestione comunitaria della sala, operare in piena osservanza con gli indirizzi pastorali dell'Episcopato italiano, orientare le proprie iniziative in modo da contribuire validamente alla realizzazione dei piani pastorali predisposti dalla Chiesa italiana, realizzare un costante collegamento con la Conferenza Episcopale Italiana, particolarmente con l'Ufficio Nazionale della CEI per le comunicazioni sociali ed una funzione di collaborazione con gli organismi ecclesiali che a vario titolo operano nel campo della pastorale. La trasformazione e il ruolo dell'ACEC nella Chiesa e nella società italiana hanno trovato autorevole legittimazione con due note pastorali della CEI, finalità e organizzazione delle sale cinematografiche dipendenti dell'autorità ecclesiastica. Gennaio dell'82, quindi sala della comunità, un servizio pastorale e culturale, marzo del 99. E con il discorso di Giovanni Paolo II al 4° congresso nazionale del 29 maggio dell'82, 4.
Ci fu anche un altro grande momento, tra l'altro di rilevanza giuridico e politica, è stato proprio il riconoscimento formale della Sala della Comunità nell'ambito della nuova legge per il cinema del 1 marzo del 94, numero 153. Però vi starete chiedendo, ma quali sono le finalità di una Sala della Comunità? Luogo di incontro e socializzazione. Le sale ARCEC non sono solo luoghi di proiezione, ma spazi dove le persone possono trovarsi, socializzare e condividere esperienze. 2. Ruolo di servizio. Le sale ACEC offrono servizi alla comunità, come eventi culturali, proiezioni di film e spettacoli teatrali. 3. Promozione della cultura. Le sale ACEC svolgono un ruolo importante nella diffusione della cultura, con particolare attenzione al cinema e al teatro. 4. Integrazione con la comunità. Le sale ACEC cercano di integrarsi con le realtà locali e di rispondere ai bisogni della comunità. 5. Distanza dalle sale commerciali. Le sale ACEC si distinguono dalle sale cinematografiche commerciali per la loro attenzione alla comunità e alla promozione culturale. E 6. Rappresentanza degli interessi. ACEC e le sue sedi regionali rappresentano gli interessi delle sale ACEC nei confronti delle istituzioni e di altre organizzazioni. In sostanza, le sale della comunità ACEC sono un modello di cinema e teatro che si propone di essere un punto di riferimento per la vita culturale e sociale della comunità. Ma parliamo della nostra Sala della Comunità di quartiere, chiaramente adesso, il Cine e Teatro Coeret. Cine e Teatro Coeret di Redona è una delle sale della comunità di Bergamo ed è uno degli elementi dell'associazione Le Piane di Redona. Facciamo una piccola parentesi direi sull'associazione che è doveroso. L'associazione è stata costituita il 30 giugno del 1982. È un'associazione laica che supporta la comunità cristiana di Redona e seguono anche delle linee guida pastorali e si impegnano a superare insieme le sfide del loro tempo, nuove povertà, isolamento, relazioni frammentate. Però quali sono i valori dell'associazione? Apertura, sono aperti alle nuove idee e alle sfide del tempo. Accoglienza, operano per creare un ambiente accogliente e inclusivo per tutti che contribuisce alla crescita del nostro quartiere e dei suoi abitanti. Passione. Sono appassionati di tutto ciò che promuove il benessere alle persone e credono che l'accoglienza, le arti e la spiritualità siano fondamentali. Quali sono invece gli scopi dell'associazione? Promuovere, coordinare e gestire interventi e servizi di attenzione alle persone, privilegiando le forme di volontariato con utilizzo anche di altri operatori, quali manifestazioni di espressione della carità evangelica e ecclesiale di Redona, favorire attività culturali e ricreative di cinema, teatro, spettacolo, conferenze, convegni, eccetera. Come segno della stima che la comunità cristiana ha della cultura e dei mezzi di comunicazione sociale e come volontà di collaborare con tutti, creare un luogo di incontro e di dialogo, di cultura ma soprattutto di impegno. Bene, dopo aver parlato dell'Associazione dei Piani di Redona, che era doveroso fare una piccola parentesi, adesso parliamo del Cineteatro Coeret. Il Cineteatro Coeret è una sala della comunità ACEC, quindi, ed è un'attività gestita da volontari, suddivisi in più gruppi. Proiezionisti si occupano della creazione delle playlist di cinema, del caricamento dei trailer, film, spot pubblicitari, chiavi di sblocco dei film che, se vi ricordate, si chiamano KDM, e della proiezione durante i turni del cinema. Cassieri o cassiere si occupano di fare i biglietti in biglietteria appena arrivate nella nostra sala. Tecnici audio e luci del teatro si occupano degli allestimenti per gli spettacoli teatrali e inoltre seguono la parte audio e luci e a volte anche video durante le rappresentazioni e alla fine si smonta tutto rimettendo tutto in ordine, che è fondamentale nel teatro. E le maschere si occupano di validare i biglietti dei clienti prima dell'accesso in sala e controllano la sala durante lo svolgimento dell'evento. Alcuni obiettivi del nostro cineteatro potrebbero essere, e senza potrebbero in realtà sono,
Inclusione. È fondamentale includere chiunque per rendere il lavoro piacevole, ma allo stesso tempo costruttivo. Formazione. È fondamentale acquisire le competenze per poter fare il lavoro nei migliori dei modi. Quindi è fondamentale seguire bene ciò che i propri colleghi dicono, così da imparare. E io dico sempre una cosa che è importantissima: non si smette mai di imparare in questo settore. È fondamentale ascoltare, e si può imparare anche l'uno dagli altri, perché magari uno sa qualcosa in più degli altri e un altro sa invece altre cose. Cioè, è sempre bello scambiarsi le idee per poter crescere insieme come un vero gruppo. E poi vabbè, divertimento chiaramente, perché il cineteatro non deve essere solo un luogo di formazione, ma anche un luogo in cui ci si diverte, si ride, si scherza e si sta bene, soprattutto come una seconda famiglia, potrei definire. Bene, adesso direi di fare una piccola pausa musicale e noi ci risentiamo fra pochi minuti per andare a scoprire di che parleremo quest'oggi. A tra poco!

0: Bene, eccoci tornati. Adesso è il momento di svelarvi di che andremo a parlare quest'oggi. Quest'oggi andremo a parlare di Lillo e Greg, del duo comico famoso in tutta Italia. Lillo e Greg è, come abbiamo appena detto, un duo comico italiano composto da Pasquale Pedro, detto Lillo, e Claudio Gregori, detto Greg. I due si conobbero nell'88 quando entrambi lavoravano alla casa editrice Acme di Roma, per la quale erano impiegati come autori di fumetti comici, segnatamente Zio Tibia, che Lillo Pedro lo realizzava con Michelangelo, La Neve e Sergio o i sottotitolati, di cui si occupava Greg. Quando nel 91 la casa editrice fallì, i due e l'intera redazione si trovarono senza lavoro. Decisero allora di impegnarsi in nuovi progetti, primo fra tutti la creazione di un gruppo musicale improntato sull'umorismo, Latte e suoi derivati. Nel 99 appaiono nel film Bagnomaria, nel 2001 sono fra i protagonisti di Black Jack, un film di Enrico Caria. Sempre nel 2001 Greg è protagonista del film di Marco Risi, Tre mogli. Il film segue le vicende di Beatrice, Bianca e Billy, tre donne che una notte di Capodanno vengono convocate in questura. Devono rispondere per conto dei loro mariti dell'ammanco di 9 miliardi di lire da una banca in cui tre uomini lavoravano. Spariti senza lasciare traccia, hanno abbandonato le loro mogli per godersi la vita sperperando il ricco bottino. Passa un anno e Bianca sembra aver trovato una serie di indizi che dovrebbero collocare il coniuge in Argentina. Contattate le altre due mogli, insieme si mettono in viaggio. Arrivati a Buenos Aires, le attende una serie di scomode verità sui propri mariti. Bianca scopre che Antonio, suo marito, passa il suo tempo con delle prostitute ed è fidanzato con un'attrice di telenovelas. Beatrice viene a sapere che Severio è sempre rimasto con la sua ex e ora convivono. Billy apprende che Gino è sempre stato gay. Ora, più che mai, le tre donne desiderano trovarli, ma l'impresa non sembra così semplice. Quando però sono quasi a un passo da loro, vengono a sapere che sono deceduti in un incidente con il loro battello. Anche questa, tuttavia, è l'ennesima messa in scena. Andiamo ad ascoltarci i trailer del film.
1: C'è stata una rapina.
2: Una rapina. Antonio è ferito. È morto.
1: Non è morto nessuno.
2: Mi dica la verità.
1: Anzi, suo marito è anche il marito della signora. È anche il suo. L'hanno fatta loro.

0: Dai, sbrigati. Abbiamo un aereo che parte alle 2.
1: Per andare dove?
0: In Patagonia. Andiamo a cercare i 3 stronzi.
2: No, non ho nessuna intenzione di cercarlo con loro. Figuriamoci, una è una paranoica, l'altra è una ragazzina stronza.
0: Io voglio trovare Gino e lui sa dove sta suo marito. Stava sempre attaccato a lui. La prego, mi ci porti.
3: No, Antonio non è mai andato con una di quelle.
2: Sesso. Vuole sapere con chi faceva sesso?
4: Este è il mio amore.
5: Antonio! Amore appassionato! Todo lo dia la tariffa massima!
6: Io sono Ramon, il maestro di tango.
7: Pronto? Sabina? Sì, dimmi. Perché parlo così? È che non lo so perché parlo così. Sì, anch'io ti amo.
8: Beatrice, attenta!
7: Hola, che passa?
0: La rueta, la...
7: Rise. Venete.
0: Italiane.
7: Ma anch'io sono italiano.
0: Un italiano in mezzo alla Patagonia, che culo.
7: Ma che ne so come sono, chi le guarda. Comunque, normali, niente di che.
9: Billy, ma dove ti sei cacciata?
0: 3 sfigate in Patagonia.
9: Oddio! Beatrice!
10: Io, Antonio, ci penso sempre di meno.
0: Anch'io ci penso di meno.
10: A chi?
0: Antonio.

0: Nel 2005 Lillo interpreta il ruolo di Pini nel film Fascisti su Marte di Corrado Guzzanti, mentre nel 2006 interpreta Eugenio nel film Per non dimenticarti di Maria Antonia Avati, il film realistico dell'Italia del dopoguerra 46-47. Nel 2007 invece esce il film Lillo e Greg, The Movie, film composto da una serie di sketch, girato in formato digitale per la regia di Luca Rea, colonna sonora a cura di Greg Attilio Di Giovanni. È concepito per una distribuzione via internet, satellite e DVD. Nel 2010 Lillo è nel cast del film Cacao, di cui è anche co-sceneggiatore insieme al regista Luca Rea. Nel giugno 2010 esce in Italia il film Up Day, un mercoledì da sballo. I due protagonisti sono doppiati da Lillo e Greg. Nel 2011 Lillo è nel cast del film Nessuno mi può giudicare, regia di Massimiliano Bruno. Il film invece a Taormina, il Nastro d'Argento, come miglior commedia dell'anno, oltre ad aver ricevuto numerose candidature sia ai Nastri d'Argento che al David di Donatello. Nel 2012 Lillo è nel film Come bello fa l'amore con un piccolo cameo. A ottobre del 2012 Lillo e Greg girano il secondo episodio del film Colpi di fulmine, di cui sono protagonisti insieme ad Anna Foglietta. Nella prima parte uno psichiatra finisce per errore nel mirino del fisco, temendo di finire in galera prima di riuscire a chiarire la sua posizione. Si traveste da prete e si rifugia in un paese in Trentino, dove si spaccia per il nuovo parroco della piccola comunità. Benché digiuno di pratiche religiose, grazie alla sua esperienza professionale riesce ad entrare in sintonia con i parrocchiani. La situazione si complica quando si innamora a prima vista di una bellissima donna. Per entrambi è un amore inconfessabile, per lei perché lo crede un vero prete, per lui perché sa di essere un finto prete. Da qui una serie di comiche situazioni che ci condurranno ad un finale a sorpresa. La seconda parte del film invece si svolge a Roma e ha per protagonista l'ambasciatore italiano presso la Santa Sede. Il diplomatico, come vuole il suo ruolo, è forbito nell'eloquio e impeccabile nei modi, ma per leggere con un trappasso perde la testa per una pescivendola che parla solo in romanesco e in modi grossolani di una popolana vivace. La donna detesta i formalismi e così, per poter scendere alla sua altezza, l'ambasciatore, con l'aiuto del proprio autista, decide di trasformarsi in un vero coatto. La messa in scena corre sempre sul filo del rasoio. L'ambasciatore e il suo autista dovranno fare salti mortali per risolvere quella situazione impossibile. Andiamo ad ascoltarci il trailer del film e poi vi lascio con un piccolo spezzone del film.
1: Cosa hanno in comune un prete, una pescivendola, un ambasciatore, una carabiniera,
2: un coatto,
1: una perpetua e un muto?
3: Carlo, sono già arrivati, che faccio? Scappo!
4: Come avvocato ti dico chiarisci subito la tua posizione. Come fratello ti dico scappa e cambia identità. Trovati un rifugio insospettabile.
5: Pare morto, invece sta a dormire!
6: È interessato a codesto punto vendita?
7: Quella donna è un angelo, da quando l'ho vista non riesco a pensare che a lei.
8: Ma quella cacciano solo i coatti.
7: Lei deve trasformarmi da ambasciatore in perfetto coatto.
9: E che dice la messa?
10: Mi aiuta Oscar.
11: Pure il sacro è stato muto.
12: Ma non eravate Gobbi?
13: Lei da oggi non si chiama più Ermete Maria Grilli, ma
7: Nando.
14: I bugiardi da questa parte. E te mo, dove stai andando?
15: Tra i golosi.
14: E lo so io da che sei goloso.
13: L'insulto va lanciato.
16: Ma vaffanculo.
13: Cosa fa una semina?
16: Ma
13: vaffanculo. Ma che mi fa rovescio?
17: Mi sono baciato con una che è buona come il pane. Mi sa che ho colpito, perché mi guardava con due occhi.
18: Hanno avuto tutti un colpo di fulmine.
19: Ma che stai a fare? Come tu rischieranno a casa tua?
18: Mi presti casa sua?
20: Casa mia.
21: Dobbiamo sveggiare perché l'ambasciatore
22: deve scopare.
23: Penso di essermi innamorata.
24: E quando vi sposereste?
25: Fra 3 giorni.
24: E che è sta fetta?
26: Allora, con questo contatto audio non può sbagliare.
27: Bella Nando. Batte a 5.
26: Modo coatto di salutarsi colpendo con vigore usando le 5 dita.
28: Ma quanto è bravo sto prete? Quante idee, che modernità!
29: Sudare, schiuma, piedi, fette, squilla,
30: mignotta.
29: Ma che squilla, il cellulare?
31: Dagli europei di calcio, da loro faccio sogni impuri.
30: E che bisogni?
31: Balotelli nudo nel mio letto.
1: Colpi di fulmine, a Natale, al cinema.

0: 100.
1: Nabiota.
0: Ratto.
1: Sorcio.
0: Foro.
1: Bucio.
0: Sudare.
1: Schiuma.
0: Piedi.
1: Fette.
0: Testa.
1: Capoccia.
0: Mento.
1: Scucchia.
0: Un poco.
1: Lanticchia.
0: Sonnolenza.
1: Abbacchio.
0: Sì, godolette. Lei mi casca proprio sull'abbacchio, eccellenza. Abbiocco, no abbacchio, abbiocco.
2: Senta, Nando, ieri lei mi ha dato 6 più. Oggi ne ho sbagliata una sola. Lei è troppo severo. Mi deve concedere l'opportunità di provarci con Adele.
0: Ma lei non è pronto, io lo dico per lei. Poi lì mi fa una grezza.
2: Grezza?
0: Grezza, figuraccia, grezza, vede che ne è pronto.
2: Ah sì, figura de merda. Ce l'avevo sulla punta della lingua. Eccolo, vede che sono preparato. Io voglio rischiare, non ce la faccio più ad aspettare. Voglio incontrarmi con Adele. Magari lei mi può stare vicino, mi può suggerire.
0: Ma che dice? Ma quella mi ha visto in faccia, non gli posso star vicino. Però gli posso star vicino da lontano. Squilla.
2: Mignotta.
0: Ma che squilla, il cellulare squilla. Poi sarebbe squillo semmai. Pronto?
3: Nel 2013 Lillo è coprotagonista del film Me ti faccio vivo di Sergio Lubini. Sempre nel 2013 Lillo è nel cast del film La grande bellezza di Paolo Sorrentino. Lillo e Greg sono i protagonisti del terzo episodio del film Colpi di fortuna. Gabriele Brunelli è un imprenditore tessile di successo, ma terribilmente superstizioso e terrorizzato dai portaiella. Deve concludere un affare molto importante con la Mongolia e ha bisogno di un interprete. Gli viene indicato un giovane e bravo traduttore, Bernardo Forsyth, interpretato da Francesco Mandelli, che però è anche uno dei più grandi portasfiga che la storia conosca. Felice, interpretato da Lillo, ex ballerino di prima fila di Raffaella Carrà, è un insegnante di danza in una casa di riposo di lusso. Ha moglie e 4 figli e le difficoltà economiche non mancano, ma un giorno la fortuna fa capolino. Ha ricevuto un'imprevista eredità decisamente non ricca. Qualche spicciolo e un fratello, Walter, interpretato dal nostro Greg. Il fratello, a sorpresa, è inoltre pieno di manie, pazzie e fissazioni assurde. Mario e Piero lavorano in una compagnia di crociera a Porto di Napoli. Sono genovesi e il loro sogno è quello di avere una barca tutta loro. Direi di andare ad ascoltarci il trailer del film e poi vi lascio con un piccolo spezzone del film Colpi di fortuna. A tra poco!
4: Buongiorno Barbara.
5: Ciao Piero. Piero? Solite sigarette?
4: Sì, sì.
6: Sono 6 mesi che compri sigarette solo per vedere quella ragazza.
4: Non ho mai fatto affari di 13, di 17, di venerdì, di martedì.
7: Un'eredità. Finalmente un colpo di fortuna.
8: Ciao mamma, come stai? Ho chiamato per il vostro anniversario.
4: Ci ha fatto gli auguri?
8: Sì.
4: Io ho ereditato un fratello.
9: Mi dispiace signora, ma dobbiamo interrompere questa interessante conversazione.
4: Ma è matto.
9: Oddio. Se sei mio fratello, avrai come me il filicondo angusto.
4: Il filicondo che?
10: Siamo sicuri che non sia pericoloso?
4: Tranquilla, l'unica cosa che lo fa arrabbiare è la parola niente.
9: Mi dispiace di essere venuto così a mani vuote.
10: Non fa niente.
4: Ma non l'ho detto io.
9: Non fa niente.
8: Sono il traduttore dal mongolo.
4: Ma che ci serve un traduttore di mongolo?
8: Certo che lei è molto più pertiffio.
4: Però qui la iella non attacca. Ho una mezza storia con la cassiera.
8: E allora tieni corna. Quello gli sta facendo sentire la presenza.
11: Pronto Mario, è successa una cosa terribile. Barbara, un altro.
9: Ma come lo sai?
11: Sono qua fuori dal bar.
9: Avrà degli amici, una fidanzata.
8: Purtroppo mi ha laffiato.
9: Ma è una cosa che capita a tutti.
8: Fumma, laffiarmi così a 30 anni, schiacciata da un meteorite.
9: Meteorite?
8: Ma che fa le corna? Allora lei pensa che io porto sfiga?
9: Non sono abituato a dormire da solo. Ho sempre dormito con nostro padre e mamma.
4: Sei mamma?
9: Ed è 30 anni che non c'è più. Papà mi ha trovato tante altre mamme. Molto giovani, molto carine.
4: Ma che fanno sti sussurri?
8: Fanno uno scongiuro contro la iella.
4: Che culo!
12: 6 milioni di euro sono stati vinti sulla ruota di Napoli.
11: Mi ha tradito!
8: Ma che te frega, abbiamo vinto 6 milioni, sai quante ne trovi di Barbara? Dov'è lo scontrino?
11: Quale scontrino?
8: Quello dell'otto!
11: Della giacca!
8: E dov'è la giacca?
13: La giacca!
11: Che schifo, pure sudata!
8: Avete schifata Miami, sì!
11: Ma come? State pazziando!
9: Fra 200 metri... spostarsi sulla sinistra.
14: Eccolo, zio Walter, c'è pure il navigatore.
4: Questa è una tragedia. Lo zio è diventato una macchina.

0: misteriosa mi blocca.
1: Ma che forza misteriosa? Il contrabbasso.
0: Ancora con il contrabbasso?
2: Non c'è il contrabbasso.
1: Infatti, ma quale contrabbasso? Infatti, mi sembrava di aver visto una forza misteriosa nei paraggi, eh?
3: Ora non c'è più la forza misteriosa.
1: Infatti, però c'è sto cazzo di contrabbasso.
4: E mi ha chiesto di avvisarla che il fratello con cui viaggia è uno squilibrato. No, ma completamente inoffensivo. Oh. E quindi se lo vede fare delle cose strane, lei faccia finta di niente.
5: Va bene, grazie.
4: Prego, prego, avanti.
6: Buongiorno.
1: Salve. Grazie.
6: Buongiorno.
1: Salve. Grazie, scusi.
6: Prego. Chi è di voi due che suona il contrabbasso?
1: Quale contrabbasso? Io non vedo nessun contrabbasso. Questo posto è vuoto.
6: No, mi sembrava...
7: Se le dice che non c'è, non c'è.
1: Non c'è il contrabbasso.
6: Ah, certo.

0: Mi scusi, posso dare un'occhiata al sole?
1: Prego, prego.
2: Grazie, devo controllare delle azioni.
3: Lo sa che anche mia moglie aveva un cugino matto?
0: Non si dice matto, si dice persona speciale.
3: Giusto, sì. E questa persona speciale come si chiama?
0: Walter.
3: Walter. Siamo sicuri, che non è pericoloso?
2: Basta non contraddirlo.
0: Mi scusi.
3: Prego. Perché mi lascia solo? Basta non contraddirlo. A me i matti fanno una paura.
4: Tuca, tuca.
5: Dov'è Walter?
6: È qui.
5: Qui dove? Ma cosa dice?
6: No, non è qui, non è. Sia calmo, però.
5: Walter è imprevedibile. Se va in crisi può essere pericoloso.
6: Ma non l'ho mica contraddetto.
5: E ha fatto bene, perché se no.
0: Ma che fai?
5: Dove sei stato? Quando ti allontani me lo devi dire, che poi mi agito.
3: Meno male che è tornato, perché stava dando di matto.
0: Non si dice matto.
3: Vabbè, speciale.
0: Non è speciale.
3: Come non è speciale? Ma me l'ha detto lei.
0: No, io ho detto Walter è speciale.
3: E non è la stessa cosa?
0: No.
3: Ma come no?
0: Che fa? Mi contraddice.
3: Ma perché? Non si può contraddire neanche lei adesso?
5: No. Lui è uno di nostri, è il filicondo. È vero che lei è il filicondo?
6: Che è il filicondo? No.
5: Niente.
6: Il filicondo! Io non ce l'ho il filicondo! Non ce l'ho il filicondo!
7: Anche in questo caso prosegue la collaborazione tra Claudio Gregori ed Attilio Di Giovanni per la colonna sonora della pellicola. Nel 2014 Lillo e Greg sono i protagonisti di Un Natale Stupefacente, ancora con le musiche di Claudio Gregori e Attilio Di Giovanni. Il film segue le vicende di una famiglia alquanto strampalata. Poco prima del giorno di Natale, coniugi Pietro e Katia vengono arrestati per sbaglio con l'accusa di coltivare marijuana. Il loro piccolo figlio Matteo viene quindi affidato alle cure degli zii Oscar e Remo, interpretati da Greg e Lillo. I due tutori sono però molto diversi fra loro e fanno fatica ad andare d'accordo. Ora non essere, tra l'altro, per nulla preparati al compito genitoriale. Oscar è infatti un uomo singolo, amante della musica rock e della libertà, Remo invece è in piena crisi matrimoniale. La moglie Marisa lo ha da poco lasciato per Giustino, un tatuatore ignorante e esotico. Per risolvere la delicata situazione, Oscar chiede aiuto alla procace Jenny, ma l'arrivo degli assistenti sociali Belotti e Randelli metterà a dura prova il precario equilibrio familiare. Andiamo ad ascoltarci il trailer del film.
8: Chi sono quei due?
9: Sono i miei zii.
5: Che è successo?
10: Dicono che siamo degli spacciatori.
11: Pensate a Matteo, fategli passare un Natale sereno.
12: È una cosa grave.
5: Ma lei chi è?
12: Sono il fratello del fratello, lui il fratello della sorella.
5: E con Marisa?
12: Con Marisa la grande. Pensa, è come se fosse il primo giorno.
5: Davvero?
12: No, m'ha lasciato. Sto una merda e dormo in macchina.
8: Ha richiamato Remo. Si rassegna, eh?
13: L'uomo vero si giudica dalle azioni.
8: Sì, ma azioni. Non si scrive con una Z sola.
12: L'hamburger non va mangiato a morsetti. Ma davvero uomo, un bel morso, guarda.
5: E che cazzo, sfortunato, eh?
14: Regola numero uno. Cos'è la prima cosa da guardare in una ragazza?
15: La bellezza.
14: La serietà.
15: Ah.
14: Quelle serie, no.
15: Ma tu sei una strapona.
16: Sai anche che significa questa parola?
15: È il contrario di fidanzata.
17: Stanno arrivando gli assistenti sociali. Nostro nipote rischia l'istituto.
18: Che cosa ci vedete lì?
19: Oddio, a primo impatto o io ci vedo un cazzo.
17: No.
19: Oh, io ci vedo proprio un
17: E non ce lo vedi invece. Al limite ci vedi un
19: calamaro.
17: Un calamaro.
16: Te sei messo con una?
19: Una ragazza semplice, carina. Fa tanta compagnia.
16: La badante.
19: Sai come si capisce che le piace?
20: Ti fissa emettendo dei piccoli grugniti.
21: Come una maiala.
8: Ma te fa male?
22: Non mi piace.
8: Ah, ti piace.
7: Il 16 dicembre del 2015 esce al cinema il film Natale col Boss, che vede Lillo e Greg, questa volta anche coautori e co-sceneggiatori, ancora con le musiche di Claudio Gregori e Attilio Di Giovanni. Il film vede i protagonisti Alex, interpretato da Lillo, e Dino, da Greg, due veteranti chirurghi plastici molto famosi a Milano. La loro è un'abilità molto particolare, possono cambiare i connotati a dei clienti in pochissime mosse. Poi ci sono Cosimo Cavallo e Leo Letizia, due agenti di polizia alquanto imbranati, che sono stati mandati dal loro capo corrotto a sorvegliare un potente capo di una cosca napoletana, Don Salvatore Fontebasso, di cui però nessuno ha mai visto la faccia. Quando la coppia di poliziotti riesce a fotografarlo, tuttavia, l'uomo è costretto a prendere un'importante decisione. Per mettersi in salvo dalla polizia e continuare indisturbato i suoi malaffari, decide di far rapire Alex e Dino e farli portare a Napoli, dove chiede loro di essere operato per cambiare completamente l'aspetto del suo viso. Mentre Malavitoso vorrebbe prendere l'identità di Leonardo DiCaprio, la coppia di chirurghi purtroppo capisce male e per errore lo fa diventare come Peppino Di Capri, cioè se stesso. Così, tra malintesi e episodi curiosi e trovati divertenti, le vite di questi personaggi si intrecciano tra loro, provocando una grottesca confusione generale. Che cosa succederà alla fine? Andiamo ad ascoltarci il trailer del film.
1: Cosa succede se un boss della malavita...
9: Lo abbiamo beccato. Ho qui davanti a me il boss Scavafosse.
1: Decide di cambiarsi la faccia.
18: Dovete cambiare i connotati a una persona molto, ma molto importante.
21: Detta così sembrerebbe qualcosa di illegale.
22: E proprio nulla potrebbe mai farci cambiare idea, questa sì.
1: Vorrei i chirurghi più qualificati.
23: Benvenuti, eccoli qua i miei machi del bisturi.
24: Io direi di incidere qui.
22: Ah,
24: ma il paziente è sveglio.
22: No, so io, mi hai preso la mano.
24: Ah, scusa.
1: Ma anche i chirurghi più bravi.
22: Perfetto.
1: Possono sbagliare.
22: È identico.
23: Sono tale quale a Leonardo.
24: Leonardo?
23: Di Caprio, Leonardo Di Caprio.
24: Di Caprio?
22: Con la O.
23: Ma che cazzo avete combinato? Oh!
22: E adesso?
1: È meglio darsela a gambe.
9: Scappiamo, dai, corri!
23: Ste cazzo de bende!
25: Che è successo?
18: Peppino Di Capri.
23: Ma qua Peppino e Peppini sono composti!
9: Sì. Ce la possiamo fare! Ah! Maremma cinghiala!
22: E tu con questi che ci fai?
24: Qui dentro, se non ci facciamo rispettare, è finita. Noi dobbiamo assumere l'espressione da duri.
22: Non mi piace che la gente mi guardi, no.
26: Vuoi favori?
22: Vada per la forchettata.
25: Orsacchiottone mio.
23: Oh! Ah! Adesso sono io, Peppino Di Capri.
27: Difficile in te.
1: Natale col boss, dal 16 dicembre. Scappate al cinema.
22: Tutto bene in par de palle.
7: Nel 2016 Lillo è coprotagonista nel film Forever Young, regia di Fausto Brizzi. Lillo e Greg invece sono protagonisti di Natale allora, Dio salvi la regina, film delle feste. Direi di andare ad ascoltarci subito il trailer del film.
28: Voi mi dovete 1 milione di sterline.
22: A Robocop, credi che mi fai paura perché c'hai la mano de ferro?
28: Avete 1 settimana di tempo.
22: Ah, ma 1 settimana? Io pensavo molto meno.
29: Oh, perché non mi hai detto di tutti questi debiti?
30: Perché io non sono il tipo che si vanta. Venerdì rapiamo i cani della regina e chiediamo i soldi del riscatto.
31: Riformiamo la vecchia banda.
32: Io ci sto.
30: Ci mancherebbe.
31: Anch'io. Stiamo tutti con te.
33: Ascensore ore 3.
34: E mo sei tu, mo.
31: Che cazzo? Come si accendono sti cosi?
30: Tu sei scemo, te lo dico nel senso buono, e puoi fare la talpa.
27: Ma perché? Mo nelle cucine ci stanno le talpe. Al massimo ci stanno i zoccoli.
29: Ma che c'entra? Allora in cucina sono a zoccoli.
27: Che c'entri tu?
31: Io ti giuro ne ho viste di maiale in vita mia, eh. Oh sì, mai.
33: Devi tirare questo.
30: Ma non il mio libertà! Ah!
31: La prenda gentilmente. È tutto rovo naturale.
33: Una bella papagna, hai visto come si addorme, sì?
30: O la va o la spagna.
35: Sono disappeared.
27: I cani disappeared.
29: Sono spariti i dogs.
30: Paura.
36: Call the Prime Minister.
37: Salve, il film più divertente dell'anno. Natale a Londra. Dio salvi la regina.
38: A Natale al cinema.
31: Oh! Non mi sono fatto niente.
7: Nel 2017 Lillo è nel film 9 lune e mezza, dove sono i contrastanti della vita. Da un lato quella rock avventurosa della strontata Livia, violoncellista sprovvista di istinto materno, dall'altro la routine assicurante di sua sorella Tina, timido vigile urbano con un ardente desiderio di maternità. Entrambe hanno un compagno amorevole che sostiene e incoraggia le loro decisioni. La prima vive con Fabio, un osteopata dolce e accogliente, la seconda con Gianni, collega ordinario e intollerante. E nessuna interferisce nella vita dell'altra, meno fino a quando Livia, dietro consiglio del ginecologo Nicola, interpretato da Stefano Fresi, non decide di portare avanti una gravidanza per la sorella che non riesce ad avere bambini. Per 9 lune e mezza, l'esuberante Livia dovrà trattenersi dall'esibire il pancione crescente, mentre l'impacciata Tina, fingerà di essere in dolce attesa. Le due saranno protagoniste di situazioni paradossali che coinvolgeranno anche la folle famiglia di origine, una mamma campionessa di ragù, un padre idealista e sognatore, un fratello molto particolare con moglie devota e 4 figlie femmine. Un viaggio al femminile alla scoperta di gli infiniti modi di essere donne e madri. Andiamo ad ascoltarci il trailer del film.
0: Lei è Livia, bella, sexy e senza impegni.
2: L'abbiamo mai fatto qui.
0: Lei è Tina, sua sorella.
2: Io una cosa volevo nella vita.
0: Con una gran voglia di maternità.
2: Non la posso tenere.
3: No, mi dia un gattino.
2: Una femmina senza figli è una femmina a metà.
4: Comunque io l'istinto materno non ce l'ho.
5: Una collega dice che è rimasta incinta bevendo 10 uova ogni mattina.
6: Quello era Rocky Balboa.
10: Lei non può avere figli, ma li vuole. Tu non li vuoi, ma potresti partorire al posto suo.
4: Io vengo qua per farmi pulire le tube e tu mi proponi di metterci dentro il figlio di mia sorella.
10: No!
11: Devo avere pazienza per qualche mese, in che senso?
12: Tu e io dovremmo...
4: Non ho capito.
11: Beh, è un gesto nobile, sì.
12: Di nascosto. Oh, ma io sono pubblico ufficiale.
4: Pure io.
10: Ricapitoliamo. In Italia è il figlio di chi lo partorisce, perciò dovrà risultare partorito da Tina. Vivian, tu nasconderai la gravidanza.
11: E se ti beccano?
13: La beccano.
14: Se mi beccano...
10: Te lo tieni tu.
5: Aspetto un bambino.
15: Ma non è mai una fattatra! Sì.
5: E mo...
4: Niente cibi crudi e naturalmente zero alcol, eh?
5: Eh no!
16: Eh sì!
4: Comunque io la voglia di birra non ho mai sentita.
5: L'ho letto.
4: Dove? Nella biografia di Vasco Rossi?
5: Non ti sembra un miracolo?
17: A me sembra alien.
19: Sì.
5: Tina, tu non l'hai ancora capito? Ma guarda che la strada della felicità è lastricata de vaffanculo!
16: La bambina è nostra, Livia, la deve solo partorire!
20: Non si fanno le cose contro natura, i figli se non vengono, non vengono.
14: È proprio vero che la maternità ti cambia.
10: Fabio,
13: quel figlio non è mio.
15: Mi siete mancate.
17: Anche tu.
16: Gianni è tua madre.
26: Sto facendo una cosa importante.
16: Il fantacalcio?
26: Non lo so, è l'ultima giornata. Fai te.
7: Nel 2019 Lillo è in 4 film. Attenti al Gorilla, Grande Stato, Detective per caso e Modalità Aereo. Nel 2020 Lillo e Greg debuttano come registi con i film DNA, decisamente non adatti, pellicola distribuita tramite piattaforme streaming online e pay TV, che vede anche protagonisti. I due sono nei panni di

0: A cui sembrano decisamente non adatti. Oltre ai due protagonisti già citati nel cast del film, troviamo anche Anna Foglietta. Andiamo ad ascoltarci il trailer del film.
1: Sa, dottore, oggi dopo molti anni ho incontrato Nando, mio vecchio compagno di scuola.
2: Oh, mi devi chiamare Bulldog, voglio una cosa da te.
1: Mi vessava in continuazione, mi bullizzava.
3: Io ne voglio mille, ma mi porti le gonfie le botte.
4: Tu devi frequentare gente che ti rende migliore.
5: Al segnale mio entrate e spacciate tutto.
6: Io ho bisogno di un uomo,
4: vero?
7: Oh, te stai buono.
2: Mi servite, professore, mi devi imparare le buone maniere, se no mi tocca massacrarti.
8: Sto tentando di effettuare un trasferimento caratteriale tra due soggetti diversi.
9: Si può fare!
2: Che dici? Se facciamo una bella passeggiata?
10: Sono sempre 80 euro, eh?
2: Certo.
11: Ma che cazzo va? Io, ma vedi che sto...
2: Non si guarda la TV mentre si pranza o si cena, è chiaro?
12: Penso che tu sia una persona semplice, ma anche profonda.
13: La Gazzetta, donne nude e porche.
14: No, grazie, oggi vorrei le scienze, perché c'è un articolo sui buci neri che mi intriga parecchio.
15: Sono buono e caro, ma se mi altero...
16: Ce la vediamo settimana prossima,
17: eh? Io sono la messalina del tuo lupanare.
2: Se tu mi guarderesti nell'occhio, capiresti quello che provo per te.
1: L'effetto era temporaneo.
2: Sento l'urgenza di farti una domanda che mi viene dal profondo del cuore. Te posso dare una botta? Ti vuoi tanto da un'incarcata? Fammi una chiattella.
11: Oddio!
0: Nel 2022 Lillo e Greg dirigono il loro secondo film da registi, Gli idoli delle donne. Il film racconta la storia di Filippo, un gigolo affascinante, il migliore che si possa trovare e il più desiderato. Qualsiasi donna cade ai suoi piedi, perché attratta dal suo charme e dal suo aspetto estetico. In verità l'unica arma di Filippo è la bellezza, perché per il resto non brilla di intelligenza. A causa di un incidente che colpisce il suo viso, però... il bel Filippo è costretto a passare sotto i ferri del chirurgo per una plastica facciale, ma il risultato non è proprio come sperato. Il gigolo si risveglia con l'aspetto di Lillo e il suo aspetto è totalmente diverso da quello precedente. Ora che ha perso la sua avvenenza, l'uomo non riesce più a lavorare come un tempo. Disperato decide di rivolgersi a Max, un guru nel campo della sessualità e una vera leggenda tra i gigolo. Max sa come ammaliare e soddisfare una donna nonostante l'aspetto fisico, motivo che lo ha reso il più ambito di sempre, fino al suo misterioso ritiro come gigolo. Nonostante gli insegnamenti e gli allenamenti a cui viene sottoposto, Filippo non riesce ad avere gli stessi risultati di un tempo. L'unica donna che riesce a conquistare è una ragazza colombiana, che finisce per innamorarsi completamente di lui. La giovane però è la figlia di un noto trafficante di droga, che darà filo da torcere a Filippo e Max. Andiamo ad ascoltarci il trailer del film.
18: Ciao Filippo, anche questa volta sei stato votato gigolo dell'anno. Gli appuntamenti di oggi sono Ilenia alle 17 e Caterina alle 22.
19: Ciao.
2: Ciao piccolino.
19: Come la grammella?
2: Guardi avanti!
1: Considerando l'operazione, il suo corpo ha risposto alla grande, se non fosse per alcune conseguenze particolarmente importanti.
20: L'importante è che sei vivo.
2: Ti dirò, oh, quella qualcosa secondo me è anche migliorata.
20: L'importante è che sei vivo.
1: Ma mi trovi così tanto diverso.
20: Filippo.
11: Aiuto!
20: Sei un altro.
19: Ciao.
1: Ciao, piccolina. Dammi un'altra possibilità. Mandami da Max.
21: Non sei qui per diventare mio amico, ma mio discepolo.
22: Anna, gradirebbe del vino. Cosa ordini?
2: Del Chianti.
22: No.
2: Allora chi beve il Chianti?
22: Cinzia.
2: Cazzo, Cinzia.
23: Tu sei un fiore puro. Nessun ombre potrà mai toccarti, capito? Jamás.
20: Perdona.
1: Mai innamorarsi di una cliente.
20: Ti va a matare.
2: Che significa matare?
20: Che ti uccide.
23: Con mil macchiette.
2: Opla, venu.
23: Tu profannaste, mija. Io te mato.
2: Matami.
23: Ah no, non te mato.
2: Matami.
23: E dice matami come che poi io non lo mato.
21: Sto meglio bionda?
2: Sì.
21: E allora Bruna stava male?
2: È difficile.
0: Bene, siamo arrivati alla conclusione della nostra 14ª tappa del viaggio cinematografico.

traffico. La prossima volta andremo alla scoperta del ruolo che avevano e che hanno i proiezionisti e poi chissà di che andremo a parlare. Vi ricordo che se volete contattarci potete scriverci o chiamarci al numero 351-459-3144, Redonair, la radio mai d'oma e mai di moda, e potete andare anche sul sito www.redonair.it. Chiaramente ringrazio il nostro Franco alla regia e ringrazio voi per essere stati con me e ci sentiamo la prossima settimana con una nuova puntata. Io vi saluto con la nostra sigla e buona continuazione a tutti. Ciao!

17 maggio Quattro Mori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Mori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

un guanto precipitò da una mano desiderata a toccare il pavimento del mondo in una pista affollata. Un gentiluomo, un infedele,

uomo onesto, un uomo probo, tra la la la la, tra la la le ru, si innamorò perdutamente d'una che non lo amava niente. Gli disse portami domani, tra la la la la, tra la la le ru, gli disse portami domani il cuore di tua madre per i miei cani.

disse lei, ridendo forte, tra la la la la, tra la la le ru, gli disse lei, ridendo forte, l'ultima tua prova sarà la morte. E mentre il sangue lento usciva, e ormai cambiava il suo colore, la vanità fredda gioiva, un uomo s'era ucciso.

quando lo vide morir contento. Morir contento e innamorato, quando a lei nulla era restato, non il suo amore, non il suo bene, ma solo il sangue secco delle sue.

17 maggio Quattro Amori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Amori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

0: i corpi santi, abbiano pietà di noi tutti.
1: Sì, sì, marinai, osservatela bene. La fiamma bianca illumina soltanto la via verso la balena bianca. Sebbene tu sia luce che prorompe dalla tenebra, io sono tenebra che prorompe dalla luce. Io brucio con te, forza del cielo. Io ti adoro sfidandoti.

Cab e Acab per sempre. Tutto questo dramma è decretato e le prove io e te le abbiamo fatte 1 miliardo d'anni fa. Sciocco, io sono il luogo tenente del fato. Agisco i suoi ordini, vada tu di obbedire ai miei. Che cos'è mai questa cosa senza nome? Quale tiranno mi comanda? Perché contro tutti gli affetti io debba osare ciò che nel mio cuore vero non ho mai osato di osare? Sono io questo o chi? Dove vanno gli assassini, marinaio? Chi dovrà sentenziare quando il giudice stesso è trascinato alla barra? Ma è un vento dolce oggi, è un cielo dolcissimo. E l'aria odora come se spirasse da prati lontani. Vi sentite coraggiosi? Marinai coraggiosi!

mascella! La sua fronte implacabile avanza! La mascella! Nave gloriosa fino alla morte, devi tu perire senza di me. O solitaria morte di una vita solitaria. Riversatevi ora qui arditi flutti della mia vita trascorsa e coronate questo grande maroso della mia morte. Io mi volgo verso di te, mostro, fino all'ultimo lotto con te. Dal cuore dell'inferno io ti trafiggo. In nome dell'odio io vomito su di te l'ultimo respiro. Legato a te, dannata balena, così io getto le armi.

i mari si richiuse come all'epoca del grande diluvio. E io soltanto mi sono salvato per potervelo

17 maggio Quattro Mori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Mori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, in replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

lottavano così come si gioca. I cuccioli del maggio era normale, loro avevano il tempo anche per la galera, ad aspettare lì fuori rimaneva la stessa rabbia, la stessa primavera.

Mediterraneo è l'arte degli artigiani, e mia madre che ha visto bucanieri e saraceni, più antica di Roma e nemmeno Roma la tenne nel sacco.

da nei vicoli bui, su ogni pietra scolpita. Mediterraneo è un eroe sul delfino, un irlandese che diventerà patrono, terra di Paisiello, Federico e dei D'Aquino. È un ponte sul mare fra il tuo cuore e il mio cuscino. Mediterraneo è

No, aspetta, vedi.

0: Questo è stato questo è stato il primo intoppo, lo so.
1: Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che il tempo non ti sarebbe bastato, che la tua vita finiva quel giorno.
0: Qui ho cominciato a cadere seriamente.
1: Dormi sepolto in un campo di grano. Non è la rosa, ma è un alè. Non è la rosa, non è la rosa, non è il tulipano.
0: T'avrei fischiato anch'io, sai? Sei fortunato che non ero in teatro. Quel giorno ero sul palco.

0: nome e cognome.
1: Carmela Assunto.
0: Vieni da un corso.
1: Da Corso Vittorio.
0: Dove sei nato?
1: Sono nato lontano, lontano.
0: E tuo papà?
1: Papà fa l'artigiano.
0: E dai fratelli?
1: Sì, alla stazione.
0: Ah, ferrovie, certo.

chissà che c'ho. Sole grande, luna blu, il passato è ancora qua.

Venite pure avanti, voi, con il naso corto. Signori imbellettati, io più non vi sopporto. Infilerò la penna ben dentro al vostro orgoglio, perché con questa spada vi uccido quando voglio. Venite pure avanti, signori imbellettati, inutili cantanti di giorni sciagurati, buffoni che campate di versi senza forza. Avrete soldi e gloria, ma non avete scorza. Godetevi il successo, godete finché dura, che il pubblico ammaestrato.

la spada, ma in questa vita oggi non trovo più la strada. Non voglio rassegnarmi ad essere cattivo.

17 maggio Quattro Amori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Amori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

Grazie, grazie. Al Domenichero Steel. Antonio Nona, anche alle tastiere computer. Tutti quelli che hanno fatto questo spettacolo per voi e per me. Grazie.